0: Come stanno andando le cose?
1: Bene, molto bene.
0: Allora, perché team corri?
1: Per Martelli Racing.
0: Ok, ti trovi bene col team? Eh?
1: Sì, molto.
0: Allora, dici quanti anni hai?
1: 7 e mezzo.
0: Da quanto tempo corri?
1: 1 anno abbondante.
0: Ok, e come mai hai deciso di intraprendere lo sport del karting?
1: Perché mi piacciono i motori.
0: Ti piacciono i motori, quindi sogni di diventare un pilota di Formula
1: 1.
0: Ok, chi è il tuo pilota preferito?
1: Il mio meccanico oggi mi ha detto che sono Verstappen. Però...
0: Verstappen? Vabbè, insomma, il meccanico c'ha l'occhio lungo.
1: Questa gara ho fatto secondo.
0: Ok, quindi la giornata è ancora lunga.
1: Sì.
0: Dai un voto da 0 a 10 al campionato Easy Kart.
1: 9 e mezzo.
0: 9 e mezzo, bene. Batti 5. Ringraziamo il team che è...
1: Martelli Racing.
0: Martelli, vai! Ed eccoci in compagnia di Alexander, anche lui del team Martelli Racing, categoria?
2: 60.
0: E come sono andate le cose per il momento?
2: Per adesso bene, con la prima gara in Easy Kart partiamo 7.
0: Ah, dai! Dai un voto al campionato.
2: Come prima gara darei un bel 9.
0: 9, dai, bene, bene. Quindi ti stai divertendo?
2: Sì.
0: Ecco, gli altri tuoi colleghi sono corretti in pista?
2: Sì.
0: Bene, questa è la cosa importante. Noi ti auguriamo una super gara. Batti 5. Ciao. Il piccolo Andrea, eccolo qua, anche lui 60 Academy. Dovete vedere che tuta super che ha, perché questo è proprio del campione Ayrton Senna, vedete?
3: Sì, perché io ho la tuta per il suo onore.
0: Ti ispiri un po' a lui?
3: Sì.
0: Ok, da quanto tempo corri tu, Andrea?
3: Dal 2025.
0: Ah beh, è un anno. E quanti anni hai?
3: 6 e mezzo.
0: 6 e mezzo, quindi ragazzi, dai 6 anni e mezzo, anzi dai 6, si può partire nella 60 Academy.
3: Sì.
0: Sono veloci i tuoi compagni?
3: Sì.
0: Chi è quello che temi di più? Come si chiama?
3: Il 4.
0: Il numero 4?
3: Sì, no. Leonardo.
0: Leonardo, vediamo di batterlo, no?
3: Sì.
0: Anche se dovete sapere che la 60 Academy è ancora un divertimento, è un gioco, è una fase, infatti.
3: Sì.
0: Bene, allora noi ti auguriamo una buona giornata.
3: Sì, perché tra poco ho il turno.
0: Bisogna iniziare a prepararsi, a fare tutti i tuoi lavori col meccanico, che è tuo papà.
3: Sì.
0: Bene, batti 5 e vai!
4: E oggi nei paddock della Easy Kart abbiamo trovato il campione del mondo in carica, KZ Master Angelo Lombardo. Allora, come mai hai deciso di affrontare questa tappa qui a Cremona?
5: Ma guarda, intanto dobbiamo ringraziare Nunzio, Del Vecchio e Francesco che sono là. Come vedi siamo a casa loro ed è un piacere sempre passare il tempo con loro. Quindi mi ho trovato questa domenica appunto per venire a fare la gara con loro e stare tutti qua insieme.
4: Come sta andando per adesso?
5: Vabbè, abbiamo fatto le qualifiche, abbiamo fatto il 4° tempo, quindi la prima volta che abbiamo usato queste come qui, le vele gialle, non male, dai, adesso in finale vediamo di capirci un po'
4: adesso
5: su qualcosa.
4: C'è la sprint race, poi la finale, insomma, anche per gli altri, sapere che c'è un campione del mondo in carica in pista, insomma, saranno tutti agguerriti per ben figurare. E quindi che dire, vedremo stasera come andranno le cose.
5: E questa sera vedremo, dai.
4: Bene, vai. Ciao ragazzi. Ciao.
6: Ciao.
0: E uno che di motori se ne intende lo abbiamo in verifica. Antonio Iannotta.
7: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cosa succede qua dietro le quinte? Perché sai, mai nessuno fa vedere un po' cosa c'è dopo una gara. Si smontano i motori, si verificano.
7: Invece qui in questo momento stiamo facendo delle sostituzioni per garantire la regolarità quantomeno nei primi 3 concorrenti con tutta la parte elettrica dell'accensione del motore, in maniera che si rende uguali, che già lo sono, comunque togliamo ogni sorta di dubbio cambiando le accensioni con quelle fornite dall'organizzatore.
0: Beh, questa è una bellissima cosa per rendere l'omogeneità del progetto Easy Car, che poi è quello mezzi e motori uguali per tutti.
7: Esattamente, esattamente. Bene. Che così almeno abbiamo messo da parte tutte le chiacchiere.
0: Oltre a quello, poi si smontano a pezzi i motori quando finiscono le gare, vero?
7: Esattamente, questa sera sono previste cassette e cassettine per le minuterie, visto che andremo in fondo alle verifiche.
0: Bene, guardate che faccio da cattivo, questi responsabili tecnici, bisogna essere un po' severi, giusto Antonio?
7: Bisogna essere severi e tolleranti, però bisogna permettere anche ai concorrenti di imparare qualora ci fossero dei dubbi o che cosa, noi siamo qua anche per quello.
0: Bene, quindi grandissima trasparenza in casa Easy Kart. Grazie, buon lavoro ragazzi, complimenti. E sta per partire la finale della 60 under e over 10. Siamo con il poleman Francesco De Luise, pole position e sprint race.
6: Allora, speriamo che va tutto a posto, di arrivare primo e stare in testa al campionato.
0: Il rivale che temi di più?
6: Herman e basta.
0: Ok, vai. E siamo sempre in prima fila con Leonardo Stefanelli. Diciamo un po' new entry per quanto riguarda le prime file.
8: Sì, era la prima volta che in questa fila qui, quindi sono un po' in ansia, però spero di fare dei buoni risultati.
0: In bocca al lupo per la gara e per la tua prima fila. Herman, terza posizione dietro al tuo compagno di squadra De Luise. What about this race?
3: You won.
0: Win?
3: Yeah.
0: È molto determinato il nostro Herman Bilushenko e noi gli auguriamo una super gara. Guardate gli occhi della tigre, the eye of tiger.

EasyCard 60, prima vittoria assoluta per Herman Biluchenko. Il round di Cremona regala gare intense e continui colpi di scena, con Herman Biluchenko capace di conquistare la sua prima vittoria assoluta nella categoria al termine di una finale rimasta apertissima fino alla fine. Dopo aver chiuso il race day in crescendo, Biluchenko è riuscito a prendersi la vittoria davanti a Theo Ganadic e Massimo Cammonci, racchiusi in meno di un secondo. Quarto gradino del podio per Leonardo Stefanelli, quinto Brian Di Staso, giro più veloce di Diego Borsari. A tagliare il traguardo per primo era stato Francesco De Luise, successivamente escluso dalla classifica finale per irregolarità tecnica dopo una prestazione di altissimo livello nel corso del weekend, dopo aver conquistato pole position e vittoria nella sprint race.

0: This race is very hard for me, but I have a don't fast engine, but I'm really happy to me win the race.
1: You happy?
0: Yeah. This is my first win in the season.
1: Ah, it's good.
0: Yeah.
1: Complimenti.
0: Grazie. Thank you.
2: Ragazzi, che gara ci hanno regalato i pilotini della 60 over e under 10. Ma andiamo a vedere tutto ciò che è successo in questa super finale accesissima fino alla bandiera a scacchi. Come vedete, De Luise davanti a tutti, capoclassifica che ha fatto pole e sprint race. In seconda posizione la new entry Stefanelli, new entry per quanto riguarda la prima fila e diciamo le zone alte della classifica. Intanto la partenza è buona con De Luise che rimane leader, intanto Bilushenko subito aggressivo su Stefanelli che però tiene bene la corda e quindi mantiene la seconda posizione. Intanto Fenu viene su come un missile ed è proprio Fenu che si tocca con Stefanelli. Ragazzi, due super protagonisti che si sono toccati e quindi devono rincorrere dalle retrovie. Intanto De Luise fa un altro mestiere, eccolo qui. Team Tsunami davanti a tutti, Bilushenko secondo e Vurro. Complimenti a Francesco Vurro, primo della 60 under 10 e super protagonista della gara che si va a giocare anche la vittoria. Intanto qui è bella la lotta tra Ganadic e Cammunci che regalano spettacolo. Intanto là ci stava provando appunto Cammunci con Francesco De Luise.

0: che va a vincere su Biluschenko, terzo è Vurro che alza giustamente le mani al cielo in quanto è primo per l'ennesima volta nella 60 under 10, poi Ganadic, Cammunci e Stefanelli che poi ha rimontato. Nel post gara va segnalata una irregolarità tecnica su De Luise, infatti come vedete a salire sul primo gradino del podio è Biluschenko e quindi viene squalificato dalla gara il pilota bolognese che però aveva fatto una super super super gara ed eccolo qua il podio: Biluschenko, Vurro, Ganadic, Cammunci e Stefanelli. Secondo appunto Vurro che va così ad occupare una super posizione ed è primo naturalmente nella 60 under 10 oggi. Ora le cose per la classifica generale si fanno un po' più complicate per De Luise che dopo questa squalifica è secondo, a più 10 c'è Biluschenko là davanti a tutti, Borsari, Diego è terzo, mentre nella 60 under 10 Francesco Vurro è leader indiscusso della categoria, secondo Diego Schiaffino del team Cava Sport e poi Noa Pantuso. Bravi ragazzi, che gara anche questa volta.
1: Quarta posizione per Vurro che è anche primo però tra gli under 10, giusto?
2: Sì.
1: Dobbiamo mantenere la leadership nella categoria under 10, ma il tuo stimolo sarà anche quello di impensierire gli over?
2: Sì, che il mio obiettivo è vincere la gara.
1: L'assoluta.
2: Certo.
1: Vai, e noi te lo auguriamo. Batti 5.

EasyCart 60 Under 10, seconda vittoria consecutiva di Francesco Burro. A Cremona è arrivata un'altra conferma. Francesco Burro continua il suo momento speciale e conquista anche il quarto round stagionale dopo il successo ottenuto anche a Viterbo. Un race day molto consistente per Burro, capace di vincere la sprint race, firmare il giro più veloce in finale e tagliare il traguardo secondo assoluto. Secondo gradino del podio per Diego Schiaffino, terzo Mattia Capello, mentre il podio allargato prosegue con Samuele Sartori quarto e Noah Pantuso quinto, autore della pole position in qualifica. We'll be right back.

0: Com'è andata la gara?
1: È andata molto bene, sono arrivato secondo. Vorrei ringraziare la mia famiglia e il mio meccanico Davide e mia nonna che è il suo compleanno oggi e il mio manager e i miei fan.
0: La gara ti è piaciuta?
1: Sì.
2: E siamo in primissima fila, prima posizione per Alessandro Cereda. Un avvio di stagione un po' complicato il tuo. Qua a Cremona cerchiamo la rivincita.
3: Cerchiamo la rivincita per tutte le volte che ci è andata male.
2: Ok, chi è che temi di più? Vediamo che c'è una schiera arancione, i tuoi compagni di squadra intorno a te.
3: Chi temo di più è il mio compagno di squadra.
2: Sei Bortoli?
3: Sì, ma.

0: Siamo comunque concentrati.
1: Vai, noi ti auguriamo una grande gara, Ale. Vai. Ed eccoci con Nicolas De Bortoli, sempre del team Orange. Scatterà in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra Cereda. Gioco di squadra o andrai ad attaccarlo subito?
2: Ma penso ci sia un gioco di squadra ai primi giri. Pensiamo che assieme a noi vengano anche i nostri compagni di squadra, in modo da cercare a fare un po' di arancione. E comunque, anche visto le scorse gare, tutte le strategie non sono mai andate bene. Quindi si viva il momento.
1: Buona gara. Allora Giovanni, hai un plotone arancione intorno a te. Terza posizione e sei circondato dal team Orange. Quindi
0: dovrò...
1: Loro potranno fare gioco di squadra, tu no.
0: Io cercherò in tutti i modi di andare sempre più avanti, però sarà combattuta.
1: Che tipo di partenza farai?
0: Come sempre, cerco di farla a cannone.
1: A cannone. Buona gara.
0: Grazie.
1: Cristian Miori, quarta posizione. Ci sono tanti tuoi compagni intorno a te. Che gara vuoi fare?
3: Cerchiamo di andare tutti e tre insieme, scappare da quelli dietro e vincere.
1: Vai.

EasyCart 100, primo successo per Nicolas De Bortoli. A Cremona arriva un nuovo vincitore nella EasyCart 100, Nicolas De Bortoli trionfa al termine di una finale gestita con grande solidità e ritmo. Dopo un weekend che aveva visto Alessandro Cereda protagonista tra pole position, vittoria nella sprint race e giro più veloce in finale, è stato De Bortoli a concretizzare tutto nella gara decisiva, tagliando il traguardo davanti a Giovanni Ripoli e proprio a Cereda. Ai piedi del podio chiude Christian Miori, seguito da Leonardo Rossini in quinta posizione.

0: E arriva la prima vittoria per Nicolas De Bortoli nella 100 Easy Kart, una gara straordinaria.
1: Sì, è stata una bella gara. Sono riuscito a partire anche all'esterno, ho ottenuto una terza posizione. Dopo, verso i primi giri, ho detto vado più forte, ho iniziato a superare Alessandro davanti. Dopo sono scappato, sapevo che andavo più forte. E verso gli ultimi giri iniziavo ad aver fatica. Stavo già un po' pensando al finale, però sono rimasto concentrato e sono riuscito a vincere.
0: Adesso il campionato non è più così un sogno, no?
1: Dai, adesso pensiamo al campionato. Questa cosa deve diventare un'abitudine, la vittoria fino alla fine per riuscire a vincerlo.
0: Vai, complimenti.
1: Grazie.
0: Bravo.
2: Ragazzi, una super finale ci aspetta tutta da commentare. Ma veniamo alla pregriglia di questa Super 100 che sta veramente regalando emozioni quest'anno. Eccolo qui, De Bortoli in seconda posizione, alle sue spalle in quarta Miori e davanti a tutti ancora una volta Alessandro Cereda, che parte molto bene e si porta nella sua scia però il buon Ripoli del team Green, che è partito molto molto bene. Guardate che battaglie che ci stanno regalando questi super piloti, con davanti a tutti sempre Cereda, seguito intanto, seguito da De Bortoli, terzo e Ripoli e poi Miori. Una gran super partenza per questi centisti, intanto Miori su Ripoli, che è entrata, che gli ha fatto il pilota del team Orange. Tra l'altro Team Orange che sta dominando primi, secondi e terzi, Cereda, De Bortoli, Miori e Ripoli per l'esattezza. Intanto lì Miori si fa largo col suo compagno di squadra De Bortoli, no scusate, è Cereda che nel frattempo aveva perso qualche posizione. De Bortoli è primo, pilota Team Orange in testa alle operazioni, con però adesso Miori che si porta e si butta dentro come un cacciabombardiero e va a prendersi la prima posizione. De Bortoli, Miori e Ripoli che si sta facendo largo tra questi Orange che veramente vanno tutti molto molto forti. Quarto è Cereda, a seguire tutti gli altri. Tanto lotta serrata, Ripoli Miori, si arriva verso questo curvone sinistra che si fa tutto in pieno, poi le immagini ci portano qui dove osano le aquile e Ripoli del team Green si porta in seconda posizione davanti a Miori, che si porta nella sua scia anche Cereda, quindi De Bortoli lì davanti a tutti. Nicolas ha preso qualche metro di vantaggio, intanto anche dietro le lotte si fanno in scelti, ma che bella super gara per Nicolas De Bortoli che va a vincere sotto la bandiera a scacchi davanti a un soddisfatto Ripoli. Terza posizione per Cereda, ma che bella gara. Infatti qua si vede tutta la felicità del buon Nicolas De Bortoli, che viene festeggiato per la sua primissima vittoria in 100 Easy Kart, e appunto secondo Ripoli, terzo Cereda. Ecco, va detto che nella classifica ora generale di campionato in testa alle operazioni troviamo Miori, seguito appunto da Ripoli, terza posizione per Scarano. Ma che bella, che bellissima gara che ci avete regalato, ragazzi. Si chiude questa 100 con questa bellissima immagine del podio di Cremona.
0: Ed eccoci con il Pullman per quanto riguarda la 125 Easy Kart, Marco Di Fino del team Zena Racing. Allora, scatti per la prima volta dalla prima posizione.
3: Sì, prima volta dalla pole in Easy Kart, secondo in qualifica, abbiamo vinto la sprint. L'obiettivo è di ripetersi anche adesso nella finale, speriamo in bene. Siamo concentrati sull'obiettivo da portare a casa.
0: Buona gara!
3: Grazie!
0: E siamo con Lorenzo Magli, capo classifica di questa 125 Master, 3 vittorie in 4 gare, insomma adesso partirai secondo.
4: Non diciamo nulla, la velocità c'è, vedremo, darò il massimo, spero di partire bene, dopo è tutto imprevedibile.
0: Anche perché la gara è lunga.
4: Molto lunga e sì, conterà molto chi ha gestito bene le gomme in prefinale, darò il massimo.
0: Vai.
5: Grazie mille.
0: Terza posizione, team Ace Racing, Flavio Pizio, che insomma Oggi tanta roba qua a Cremona per te.
3: Ma sì, dai, prima pole position, tanta roba. Prefinale un po' complicata, ma adesso ci partiamo di nuovo qui e dai, dai.
0: Andrea Torello scatterà dalla quarta posizione. Allora,
4: non me l'aspettavo perché le qualifiche non sono andate benissimo, che ho fatto ottavo, però la manche abbiamo recuperato un po', siamo arrivati secondi. C'era ancora un po' di distacco dal primo, però...
0: Secondo te, sinceramente, qual è, sarà la tua posizione a fine gara?
4: Non me la voglio guffare, ma spero nei primi tre.
0: Bene, noi te lo auguriamo.
4: Incrociate,
0: vai, è corna, è corna.
4: Vai! A posto.

EasyCart 125, prima affermazione per Marco Di Fino. Anche la EasyCart 125 regala un nuovo vincitore nel quarto round stagionale. A Cremona è Marco Di Fino a conquistare la sua prima affermazione nella categoria dopo un weekend di altissimo livello. Di Fino ha costruito il proprio race day perfetto già dalla sprint race, trasformando poi tutto nella finale con una prestazione solida e concreta fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Lorenzo Magli, sempre nel gruppo di testa durante tutta la giornata, mentre completa il podio Kevin Collini dopo una finale molto combattuta. Da sottolineare anche la grandissima pole position conquistata da Flavio Pizzio in qualifica. Giro più veloce in finale invece per Riccardo Di Persia.

0: Prima vittoria nella 125 Easy Kart, abbiamo concluso un weekend perfetto. E ringrazio tantissimo mio papà che mi fa da meccanico e la squadra Zena. Sono felice, puntiamo alla prossima a Castelletto, pista di casa.
1: Esatto, tu sei piemontese?
0: Sì, sono di Torino, quindi tra quella del campionato è la più vicina. Sono soddisfatto, puntiamo anche a far bene a Castelletto.
1: Bene, complimenti, intanto goditi questa vittoria. Il miraggio del campionato adesso si fa un po' più concreto dopo questa vittoria?
0: Allora, siamo partiti col piede sbagliato, Franciacorta non è andata bene, la prima gara con l'Easy Kart. Jesolo poi abbiamo fatto bene, Viterbo abbiamo sbagliato purtroppo la qualifica che ci ha compromesso e adesso abbiamo invertito la rotta e stiamo.
1: Intanto c'è il tuo papà, giusto? Vieni, dagli un bel abbraccio. Guarda la felicità in diretta qua su GoTV. Da 0 a 10, quanto secondi?
2: Ah, 1000, 100.000, non so, tantissimo, bravo.
1: Bene, è stata veramente una bella gara, vi faccio i complimenti.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao!
3: Ragazzi, come la tradizione, anche la 125 in quel di Cremona è stata una super gara, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo in questa super finale marchiata 125 Easy Kart. Davanti a tutti Marco Di Fino, alle sue spalle il leader della classifica Lorenzo Magli, e poi abbiamo Pizzio del team Ace e Collini del team Modena Car Service. La partenza per Di Fino è molto molto buona, si porta nella sua scia, se ne andiamo errati Pizzio, qua si arriva già allo staccatone in fondo al lungo rettilineo di Cremona, dietro succede un po' di tutto con Pollastri che è partito come un missile terra-aria, Riccardo Pollastri del team CKC Reparto Corse, e davanti a tutti appunto Di Fino e Pollastri per il momento fanno un altro mestiere. Intanto lì Lorenzo Magli su Pizzio, un'entrata veramente straordinaria da parte del pilota Abu Racing, e qui davanti sono uno nella scia dell'altro, Di Fino e Riccardo Pollastri, che però nel frattempo viene recuperato da Lorenzo Magli, ricordiamo leader della classifica, è lì, entra, però vengono a contatto con Riccardo Pollastri alla peggio. Torello intanto si insedia nella bagarre, là dietro Pizzio e Di Persia che non se le mandano di certo a dire. Torello e Collini si mandano un po' a quel paese, Pizzio cerca di infilarsi. Ragazzi, che gara con poi Marco Di Fino che però va a vincere, Lorenzo Magli secondo, terzo è Di Persia, ma gli viene comminata una penalità di 3 secondi, quindi terza posizione va nelle mani di Kevin Collini. Ma ragazzi, che bella gara, anche questa volta ci hanno regalato i ragazzi della 125 Easy Kart, quindi guardate qua che bel podio con Di Fino, Magli e Collini. Magli naturalmente rimane leader della classifica, anzi allunga su tutta la concorrenza, Benedetti è secondo. Terzo in classifica è invece Riccardo Pollastri. Bravi ragazzi!

Bodyguard 125 Master, Marco Sertore cala il Tris a Cremona. Continua il momento magico di Marco Sertore. A Cremona arriva la terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, sempre più protagonista in questa fase della stagione. Dopo aver conquistato anche la pole position, Sertore ha completato un altro race day di altissimo livello, riuscendo a imporsi nella finale davanti a Marco Cordini e a Thomas Brundu, rispettivamente secondo e terzo. Proprio Brundu si era preso la sprint race del mattino ed è stato inoltre autore del giro più veloce in finale, confermandosi tra i piloti più competitivi del weekend.

0: Marco Sartore per l'ennesima volta a Cremona.
1: Sia caldo.
0: Sia caldissimo, anche perché adesso è iniziato.
1: Ma anche caldo.
0: È troppo. Venuto fuori il sole. Allora, però dietro abbiamo visto che i tuoi rivali non è che ti hanno lasciato troppo fuggire.
1: No, peraltro vittoria inaspettata, perché Brundu in prefinale mi aveva fregato e avevamo lo stesso passo. Qui erano tutti molto vicini, non era una mia pista preferita, e invece è andata molto bene, ottimo risultato.
0: Bel pollicione in testa al campionato e vai.
1: Ci vediamo alla prossima. Sono in testa, adesso dovrei essere in
0: Castelletto
1: testa,
0: di Branduzza.
1: Secondo prima. Allora, ci vediamo a Castelletto.
0: Daniele D'Urso si sta preparando per questa finale, una sprint race come ci hai già raccontato, fantastica. Adesso bisogna tirar fuori il 110%.
2: Ci proviamo, adesso gara un po' più lunga, però vediamo, dai, il passo ce l'abbiamo, non come pensavo, ma ce l'abbiamo e vediamo.
0: Le temperature sono cambiate un po', pensi che influiranno?
2: Sul fisico di sicuro, sul go-kart non lo so, vediamo.
0: Bene, ce lo dici tra 20 giri più o meno.
2: Più o meno sì.
0: Mentre Andrea Calabrese si prepara, scatterà dalla seconda posizione di fianco a Daniele D'Urso. Allora, arrivi da una bella vittoria di Viterbo.
3: Sì, l'ultima gara è andata bene, una bella vittoria, combattuta, sudata. Beh, dai, adesso cerchiamo di continuare così, dai.
0: Vai, ti auguriamo una bella gara.
3: Grazie anche a voi.

0: BNB Challenge, Daniele D'Urso torna e conquista Cremona. Il quarto round stagionale della BNB Challenge regala una delle storie più belle del weekend. Al ritorno alle gare dopo quasi 2 anni di assenza, Daniele D'Urso conquista subito la vettura Cremona al termine di un race day praticamente perfetto. D'Urso ha infatti aperto la giornata con la pole position in qualifica per poi conquistare anche la sprint race e completare l'opera nella finale dopo una sfida rimasta apertissima fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiude Andrea Calabrese, autore di una grande rimonta e protagonista di un arrivo in volata che regala alla categoria un distacco di appena 21 millesimi. Terzo gradino del podio per David Ostapenko, autore di un'altra gara molto solida nelle posizioni di vertice. Giro più veloce in finale invece per Christian Mora. Da sottolineare inoltre il riconoscimento assegnato a Sebastian Maiker, premiato come Cheese Best Driver in memoria di Peter Cerny, un omaggio dedicato al ricordo di una figura importante per la famiglia EasyCart.
1: Daniele D'Urso è tornato e si è visto. Pole position, sprint race e finale, giro veloce non lo so, però quello che conta è che hai fatto questo unplay.
2: Sì, è faticosa di più la finale come al solito, poi ho preso un po' meno di stacco all'inizio rispetto alla sprint race, però ci siamo, il passo c'era più o meno, quindi sono felice.
1: Quanto sei contento da 0 a 10?
2: 9 perché non ho il giro veloce.
1: Ma capirai, quindi 2 anni che non torna, tra l'altro notizia di cronaca, era 2 chili sopra in pesa, quindi insomma te la sei presa anche comoda col peso.
2: Sì, prima in sprint race siamo arrivati proprio limite, quindi ce la siamo presa un po' più comoda, tanto non fa molta
1: differenza. Bene, complimenti e insomma Castelletto?
2: Ci siamo, speriamo, dai.
1: Vai, grande.
2: Grazie.
3: E le emozioni dal paddock della EasyCart Cremona Circuit proseguono con la BNB, che come sempre è una categoria spettacolare. Come recita il nostro titolo, D'Urso is back, è tornato. Dopo 2 anni d'assenza è tornato veramente in pompa magna, come vedete scatta davanti a tutti avendo vinto sprint race e conquistata la pole position. Intanto in seconda posizione c'è Simoni che si porta per un attimo davanti ad Urso, il pilota Foschiani chiude ma poi arriva come un missile Marco Maestranzi del team Emilia Kart e va sopra a Simoni, 2 si toccano e gara finita per entrambi. Peccato perché 2 super protagonisti vengono meno in questa gara. Intanto Ostapenko del team Tsunami si porta in seconda posizione ai danni di Andrea Calabrese. Eccoli qua, D'Urso, Ostapenko e Calabrese che dettano legge in questa prima parte di gara. Quarta posizione buona per il pilota del team GP Automotive, intanto Andrea Calabrese su Ostapenko per la seconda posizione, quarta posizione, eccolo lì per Pignanelli che chiude così la gara. Intanto D'Urso, abbiamo visto, va a vincere sotto la bandiera a scacchi una super gara, seconda posizione appunto per Andrea Calabrese e terzo inquadrato in questo momento Ostapenko. La grandissima felicità di Daniele D'Urso del team VRK che recita il titolo appunto era fermo da 2 anni, è tornato e l'ha fatto veramente in maniera egregia. Per lui pole position, sprint race e vittoria in finale. Ora in testa alle operazioni abbiamo Andrea Calabrese, secondo in campionato in questo momento Fuzio, terzo Ostapenko.
1: E siamo con Luca Romeo che ormai non è più una sorpresa, partirà dalla prima posizione in R2.
4: Sì, abbiamo faticato un po' prima perché colpa mia ho fatto un errore in partenza prendendo penalità di 3 secondi, ma sono riuscito a toglierli durante la gara. Il passo era buono, adesso speriamo di mantenerlo anche per la finale.
1: E te lo auguriamo, buona gara.
4: Grazie mille.
1: Ed eccoci in compagnia di Bellandi, una battaglia che si riaccende con Romeo.
5: Sì, siamo sempre io e lui davanti e ci contendiamo la maggior parte delle gare a questo punto e probabilmente anche il campionato. purtroppo non sono stato del tutto competitivo questo fine settimana, perché a causa di un pilota che ho trovato in qualifica non sono riuscito a fare il giro che volevo. Però abbiamo rimontato, siamo qui in prima fila, sicché è tutto da giocare.
1: Buona gara!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi vince l'assoluta, Gianluca Cardin nella Master. Il quarto round stagionale del TM Car Challenge R2 vede Lorenzo Bellandi grande protagonista di giornata, capace di conquistare la sua seconda vittoria consecutiva, sprint race e giro più veloce in finale al termine di un weekend di altissimo livello. Dopo una finale gestita con ritmo e continuità, Bellandi taglia il traguardo davanti a Luca Romeo e Pietro Fioravanti, protagonisti anche loro di una gara molto solida nelle posizioni di vertice. Da sottolineare inoltre la pole position conquistata da Luca Romeo in qualifica. Nel TM Car Challenge R2 Master è Gianluca Cardin a conquistare la vittoria davanti a Manuel Tassi ed Enzo Pirovano, chiudendo anche con un ottimo settimo posto assoluto nella finale. Cardin aveva inoltre conquistato la sprint race del mattino, mentre la pole position era andata a Manuel Tassi, giro più veloce in finale per Enzo Pirovano.

0: Lorenzo Bellandi si ripete, dopo Viterbo arriva un'altra bellissima vittoria qui a Cremona.
1: Sì, super vittoria, tanto attesa questa vittoria anche perché l'anno scorso mi stava portata via da un contatto. E tutto bene, ci siamo trovati molto bene il telaio, con il team, i motori super a posto, fatti in garage dai mio abbo e me.
0: Quindi una soddisfazione ancora maggiore.
1: Una soddisfazione molto grande. Poi venire qua con il camper, il carrello, mettere giù la tua tenda insieme a tutti questi tendoni super bilici, sempre una soddisfazione grandissima.
0: Bene Lorenzo, adesso si va anche in testa al campionato.
1: Ero già in testa.
0: Si mantiene la leadership.
1: Si scappa in campionato.
0: Bene, buon rientro verso la Toscana.
1: La Toscana.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.
0: E in una delle gare più difficili dell'anno a imporsi nella R2 Master, Gianluca Cardin, che vince la sua prima gara nella categoria.
2: Esatto, questa è la prima quest'anno, mi è sfuggita Franciacorta per un mio sbaglio in finale e poi oggi invece l'ho messa tutta insieme, ce l'ho fatta.
0: Team SKM?
2: Team FN, SKM Motori, Flavio Coccolicchio.
0: Perfetto, quindi insomma una bella triade siete,
2: sì.
0: Motori, telaio, team e pilota.
2: Esatto, sì, devo dire tanto grazie a loro però, perché mi hanno ripreso quest'anno, erano 2 anni che ero fermo, mi hanno seguito, hanno avuto molta pazienza con me e mi hanno messo a disposizione dell'ottimo materiale. Devo veramente dire grazie sia a Flavio che a Nicola e che sono dei grandi con me.
0: Voto sulla categoria.
2: La categoria è difficilissima, il livello secondo me è molto alto, indipendentemente da comunque master, cioè chi fa la master, gli altri ragazzi sono veramente molto bravi e il campionato è bellissimo perché c'è tutto questo, è veramente veramente divertente.
0: Bene, grazie Gianluca.
3: E un'altra super gara nella R2 ci attende, sono stati veramente molto molto bravi i piloti, ma andiamo a ripercorrere tutto ciò che di bello è successo tra questa nutritissima griglia di partenza con davanti a tutti, lo vedete inquadrato questo momento, Luca Romeo, al suo fianco Lorenzo Bellandi e poi Fioravanti a scattare dalla terza posizione. Ma andiamo subito sul rettilineo di partenza dove i bolidi, guardate quanti sono, della R2, scaldano i motori e accendono le marce per arrivare a questa sinistra-destra. Come avete visto è partito molto male Luca Romeo, mentre Bellandi l'ha fulminato subito al semaforo verde, un Lorenzo Bellandi che ricordiamo in testa al campionato. Intanto lì Bartolini chiudendo un altro concorrente, vengono a contatto, meno male che nessuno di quelli che seguiva abbia preso il kart che si è girato. Intanto Lorenzo Bellandi oggi veramente ha un passo straordinario, secondo Romeo, terzo come vedete Fioravanti del team VM Kart, quarta posizione per Bartolini e via via tutti gli altri. Lorenzo Bellandi che va a tagliare il traguardo vittorioso su Luca Romeo, poi a

0: seguire Fioravanti e appunto Bartolini. Qua tutta la felicità di Lorenzo con il suo meccanico pollicione in alto per Lorenzo Bellandi, che ricordiamo adesso è anche leader della classifica generale di campionato. Eccolo qui che festeggia sul podio. Secondo in campionato è Bartolini e terzo è Romeo. Veramente bellissima gara per questi super piloti che ci hanno abituato veramente a farci vivere delle gare straordinarie, anche perché sono veramente sempre in tanti. Intanto abbiamo intravisto Pirovano sul terzo gradino del podio. Stiamo parlando di R2 Master. Secondo è Tassi e primo è Cardin, che pensate è arrivato anche settimo assoluto. Mentre il giro veloce per quanto riguarda la classe R2 Master viene fatta siglare da Enzo Pirovano. Quindi bellissima gara anche nella R2 Master.
1: Angelo Lombardo si sta preparando per questa finalissima. Allora, dopo delle crono non eccellenti, ce l'avevi detto, la gara è un'altra cosa.
2: Sai, la gara è sempre più facile per me. Per crono non ho mai brillato, non sono mai stato uno brillante sul crono. Però in gara mi piace.
1: Dici la tua, insomma.
2: Speriamo sempre di dire sempre
1: bene,
2: di più.
1: Bene, ti auguriamo una super gara, Angelo.
2: Grazie.
1: Marco Chiarello, prima fila di fianco al campione del mondo in carica della KZ Master. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Beh, ovviamente partendo in prima fila l'obiettivo sarebbe vincere. Dopo, in prefinale, prima abbiamo fatto un po' più fatica di quel che pensavo. Vediamo se siamo riusciti a sistemare quel che mancava. E poi vediamo cosa riesco a portare a casa.
1: Riccardo, oggi insomma, si fa un po' più difficile la situazione.
4: Beh, diciamo che di facile non c'è mai niente.
1: Ok.
4: Viterbo era difficile, qua è difficile, abbiamo un livello alto, quindi ci sta che le cose non siano semplici.
1: Senti, correre contro un campione del mondo in carica della KZ Master, come la vedi?
4: Ma ne sono grato, non è da tutti i giorni.
1: Bene, quindi insomma un valore in più per dare sempre il 120%, come lo fai sempre comunque.
4: Assolutamente sì.
1: Vai Ricky.
4: Grazie.
1: Alessio Baldi scatterà dalla quarta posizione, insomma oggi c'è veramente la crème della crème su questa griglia di partenza.
5: Sì, bella gara, bella prefinale, e tutti molto vicini, molto competitiva.
1: Come ti vedi tra 20 giri?
5: Speriamo
1: più davanti di quello che sei partito, dai.
5: Almeno la fila davanti.
1: Bene, bene, te lo auguriamo.
5: Grazie.
1: Buona gara, ciao.

KTM Car Challenge R3 Chiarello firma Cremona. A imporsi nella finale è Marco Chiarello, autore di una prova solida e concreta nella fase decisiva del weekend, riuscendo a gestire ritmo e pressione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiudono Alessio Baldi e Massimiliano Pezzucchi, protagonista di una rimonta di 9 posizioni nel corso della finale. Da sottolineare anche la sprint race vinta da Angelo Lombardo. Il giro più veloce in finale porta la firma di Riccardo Rigodanza, mentre la pole position in qualifica era andata a Pezzucchi.

0: Oggi possiamo proprio dire che tra i due litiganti il terzo gode, hai goduto tanto. Ecco, arriva il casco. Arriva il casco. Un po' Leclerc.
1: Più Sainz, mi piaceva il suo design.
0: Ah, beh. Però comunque oggi non conta. Oggi è vinto. Non conta.
1: Comunque sì, diciamo che dopo la partenza Riccardo mi ha sfilato. Poi ho visto che i primi giri non ero veloce come loro, sono rimasto lì. E ho aspettato che succedesse qualcosa che poi effettivamente...
0: È successo. Ecco, ma tu cosa hai visto esattamente? A chi diamo la colpa?
1: Allora, dare la colpa non lo so. Comunque erano entrambi molto vicini e poi si è toccati ruota con ruota. Poi si sa che poi da lì è molto facile saltare in aria. Speriamo che Riccardo non si sia fatto nulla.
0: No, no, ha terminato anche la gara.
1: Ho visto che era tranquillo. E niente, ringrazio mio papà, tutti i miei sponsor, David De Lucchi, team driver, e il mio motorista Giorgio Stivanello.
0: Bene, quindi buona la prima!
1: Grazie, grazie.
0: Complimenti, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
2: Che gara e che piloti nella R3 TM Kart Challenge. Ma andiamo a vedere tutto ciò. Che livello è successo? Tra l'altro nomi super blasonati, in quanto là davanti il campione in carica del mondo della KZ Master Angelo Lombardo, che scatta dalla prima posizione, al suo fianco Marco Chiarello. Intanto la partenza è buona per Angelo Lombardo e soprattutto per Riccardo Rigodanza, che dalla terza si porta in seconda posizione. Gli animi sono subito molto molto caldi con Rigodanza, che sembrava dentro, ma Angelo Lombardo non fa passare neanche una mosca alla prima curva del Cremona Circuit, ma Riccardo Rigodanza del team Steve Racing non ci sta e segue come un'ombra. Eccolo qui Angelo Lombardo, che in questo momento sembra veramente avere molto la meno sul tetto. Intanto super contatto tra Rigodanza e Angelo Lombardo, che stavamo dicendo non aveva il passo di sicuramente Chiarello e di Rigodanza. I due vengono a contatto. Intanto dal contatto che c'è stato con Riccardo Rigodanza, sicuramente un problema tecnico sul kart di Angelo Lombardo, che viene tirato fuori dalla pista dai suoi meccanici. Peccato, perché stavamo vivendo una gara straordinaria. Quindi Chiarello ne approfitta, seconda posizione per Baldi e terzo è Massimiliano Pezzucchi. Eccoli qua, belle queste immagini di Angelo Lombardo che si complimenta con il vincitore. Eccolo qua, inquadrato Marco Chiarello, seconda posizione appunto Baldi e Pezzucchi a completare il podio di questa super super gara, che ha visto, come avete potuto notare, la presenza anche di un campione del mondo della categoria KZ Master, Angelo Lombardo. Ora in testa alle operazioni rimane comunque Riccardo Rigodanza del team Steve, seconda posizione per Alessio Baldi, terzo è Stefano Di Bari. Complimenti a tutti ragazzi, che gara che ci avete fatto assistere.

0: Easy Kart 60 Academy, esperienza e formazione in pista Cremona. Anche a Cremona è tornata protagonista la Easy Kart Academy, il progetto dedicato ai più piccoli e a chi si prepara al salto nelle categorie superiori del trofeo, vivendo un weekend fatto di apprendimento, emozioni e momenti in pista. Tra briefing teorici, attività in circuito e sessioni seguite passo dopo passo, i giovani piloti hanno potuto continuare il proprio percorso di crescita accompagnati dall'esperienza dell'istruttore Sabino De Castro, punto di riferimento dell'Academy anche durante il round del Cremona Circuit. Non è mancato, inoltre, il tradizionale momento finale delle premiazioni sul podio, tra sorrisi, entusiasmo e la voglia di continuare a seguire una passione che proprio da qui inizia a prendere forma.
1: Piccolo, dov'è il tuo pilota? Eccolo qui, guardalo qua, guardalo qua. Speak English, what about this race?
2: I like to overtake.
1: And the mechanic?

0: Is good.
1: Good, ah, ha detto good.
2: Ha vinto, sono il secondo.
1: Però ricordiamo che sono fasi, non è una gara.
2: Ho capito, però ce l'hanno fare anche le gare poi, no?
1: Beh, speriamo, no?
2: Se vincono così non è male.
1: Bravo!
2: Grande.
1: Belle queste immagini. Ciao piccolo! Tutto bene?
0: Sì.
1: Divertito?
0: Molto.
1: Bene, qui abbiamo un altro pilotino, ciao!
3: Ciao.
1: Com'è andata?
3: Bene.
1: Tutto bene?
3: Sì.
1: Divertito?
3: Sì.
1: Il kart andava forte?
3: Sì.
1: Bene.

0: quarto.
1: Papà è contento?
2: Sì, contentissimo.
1: Bene, bene, questo è l'importante.
2: La prossima lì, casomai, è di...
1: A Castelletto di Brandù.
2: Bravissimo.
1: Okay. Questo è la mission, questa è la mission della 60 Academy. Tanto divertimento.
3: Il trofeo Easy Kart lascia Cremona dopo un weekend che ha confermato ancora una volta tutto il valore della stagione 2026. Categorie apertissime, nuovi protagonisti e gare capaci di restare in bilico fino agli ultimi metri. Con il quarto round ora alle spalle, il campionato entra definitivamente nella sua fase più intensa. La corsa ai titoli è più aperta che mai. L'appuntamento è ora fissato per il 14 giugno al 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. Tutte le informazioni relative al weekend verranno comunicate a breve.
4: Questo programma è offerto da

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza

0: l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più

0: comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi

0: sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la

0: La soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina a montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare

0: le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto.

0: per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre si apre con la rubrica Info Salerno.
1: Si è svolta a Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della provincia di Salerno, Geppino Parente. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT. Un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. Tre nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del parco urbano Giovanni Vitaliano, la frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memorie alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al comune di Rocca Piemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del nucleo di protezione civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
0: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidacilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

0: una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo che celebrerà il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che era detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutto.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
0: Sono stati anni impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
1: Eh sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le chiese, soprattutto aperte, canonica compresa, quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
0: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
1: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
0: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
1: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
0: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta, aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati con l'Audi sulla pista di prova dell'Alfa a Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la Quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della Quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia Quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa 3 volte quello della Quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato i motori a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 volt, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo,

dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa A6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3+1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3+1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSR Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSR Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali.

che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente, anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm cubi da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
9: Scopri la traccia,

il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione serale del telegiornale con una serie di tragedie avvenute nella giornata di ieri nella provincia di Salerno. I dettagli nella copertina. Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Roccadaspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nei giorni scorsi un 60enne colpito da un malore è stato salvato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ci racconta com'è andata Pasquale Sorrentino.
2: La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un 60enne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo, dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.
0: Restiamo a Sala Consilina per occuparci degli scippi e delle aggressioni avvenute ieri durante la giornata dell'arte. Sentiamo.
2: Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora, ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.
0: E adesso ci spostiamo a Sarno, dove il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni criminali. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano.

0: Bentrovati a Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Un ventenne di Matera è finito nei guai dopo essere stato trovato in possesso di 95 dosi di cocaina. Federica Pistone.
1: I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.
0: Con le temperature in aumento, i sindacati hanno scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere lo stop ai lavori nelle ore più calde. Sentiamo.
1: Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL, CISL e UIL Campania chiedono alla Regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di turismo. La stagione balneare si avvicina e la Basilicata, secondo Federconsumatori, resta tra le regioni italiane a prezzi più convenienti nonostante i rincari. Vediamo.
1: È entrata nel vivo la stagione balneare 2026 in Basilicata. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno i prezzi dei lidi registrano un aumento del 2,7% rispetto al 2025 in Calabria, Sicilia e Veneto. In questo scenario però la Basilicata si conferma tra le regioni con gli aumenti più contenuti e con tariffe ancora accessibili soprattutto lungo la costa ionica. Da Metaponto a Novasiri, passando per Scanzano Ionico, Policoro e Rotondella, gli aumenti oscillano tra l'1,5 e il 2,5, al di sotto della media nazionale. Ombrelloni e due lettini costano tra i 18 e i 30 euro a seconda della fila e dello stabilimento. Diverso il quadro sulla costa tirrenica. Maratea, Perla del Tirreno e località Bandiera Blu, i prezzi restano sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno, ma su una fascia più alta. Per ombrellone e due lettini si spendono tra i 28 e i 38 euro. Tra le tendenze dell'estate 2026 cresce l'assicurazione maltempo, proposta in media a 5 euro. Aumentano i lidi plastic free e quelli che premiano con sconti i clienti che contribuiscono alla pulizia della spiaggia. Restano però criticità. Federconsumatori Basilicata richiama gli operatori alla massima trasparenza sui listini, soprattutto per i servizi accessori, e ricorda che i divieti di introdurre cibo da casa sono contrari alla normativa vigente. L'associazione invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali abusi e ribadisce il diritto dei consumatori a

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, in apertura dell'ultima parte del telegiornale, le novità sul bypass di Castrocucco a Maratea. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno, l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via De Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.
0: Ed ora lo sport con il quadrangolare di basket che si è svolto recentemente a Marina di Camerota. Ci racconta tutto Antonella Morena.
2: Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di maxi basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di maxi basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.
0: E adesso è giunto il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa diciamo questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine la tendenza successiva, ecco questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare

0: Aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati i collaudi sulla pista di prova dell'Alfa Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la Quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della Quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia Quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa 3 volte quello della Quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato i motori a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 volt, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 braccia

Tracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la 6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa 6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3+1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3+1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSR Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSR Rally, che va a sostituire

la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro, contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm3 da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina o in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che...

0: E portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TCAP Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza.

0: qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di

0: inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, se al vostro fianco c'è In Casa.

0: I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Incasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Incasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Incasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Incasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, le

0: L'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più

0: comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi

0: sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali.

0: fondamentali per valorizzare l'Etna. Dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna, che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
1: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara, e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazione. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
1: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
3: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto, terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.
1: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato. Un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura, e immaginare come un tempo la neve

0: venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
2: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, a livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
3: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito. Una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
4: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
0: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
5: Il paese di Centuripe, l'antica Centuripe, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo, e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
0: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catena Nuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gal. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catena Nuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
1: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto. Un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
1: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
6: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi.

0: precisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
1: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'osservatorio astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
2: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicini almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
2: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché chiaramente è il periodo più favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
0: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo Screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
1: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo Screpolato.
0: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a

0: Bel Passo, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
1: Bel Passo è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Sul territorio di Bel Passo si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
2: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
2: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gal Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

0: La sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT, un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. 3 nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del parco urbano Giovanni Vitaliano, alla frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memorie alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al Comune di Rocca Piemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del Nucleo di Protezione Civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
1: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidalcilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

0: una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo che celebrerà il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che era detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutto.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti.

0: vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
1: Sono stati anni impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
0: Eh sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le chiese, soprattutto aperte, canonica compresa. Quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
1: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
0: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
1: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
0: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Chi cucina?
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme la nostra pratica di Vinyasa Yoga per principianti e approcceremo come connettere il respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutica o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Allora, ti invito a prendere il tuo tappetino, a sederti in modo confortevole e andiamo prima a portare la prima posizione che è Sukhasana, quindi le tue caviglie saranno incrociate e le ginocchia saranno più alte. O se no, posso sederci su un piccolo cuscino dove andiamo a portare Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Appoggio le mani sulle ginocchia, allungo bene le spalle, portando lontano dall'orecchio, senti l'ischia saldi e la colonna molto dritta. Prima, per approcciarsi sempre allo yoga, dobbiamo cercare di portare consapevolezza nella nostra postura e nel nostro primo coscia, il nostro primo corpo, il corpo fisico. Quindi vi invito a chiudere gli occhi, a portare un sguardo interiore, cercando di direzionare questo sguardo all'incrocio fra le sopracciglia e soltanto ascolta il tuo corpo fisico. Quindi osserva se hai tensione, dolore, se hai alcuni punti del tuo corpo che ti sono in disagio e semplicemente accogli. Osserva la posizione i piedi che toccano il pavimento, la tibia, le tue ginocchia, le anche allineate, gli ischi saldi, la tua zona lombare, toracico e tratto cervicale completamente allineato per fluire l'energia nel nostro canale principale che si chiama Sushumna. Le spalle allineate, il mento parallelo, rilassa la guancia, la chiusura degli occhi, persino la lingua all'interno della bocca, rilassando la mandibola. E osserva la tua immobilità. Stillness, completamente immobile, e osserva cosa succede. Da qua ti chiedo di portare la mano destra sotto l'ombelico, la mano sinistra in mezzo al tuo plesso cardiaco e semplicemente ascolta il tuo respiro.

profondo naso, respira come sei abituato a farlo e osserva com'è il tuo livello di energia, se sei stanco, stanca, osserva bene cosa succede in questo momento. E fai dei respiri profondi. E osserva adesso la tua mente, dov'è la tua mente in questo momento, se è nei ricordi, nel passato, nel futuro. Dovunque sia, porta attenzione nel tuo momento presente. Osserva anche le emozioni che avvengono in questo momento, quali sono le emozioni che ti avvolgono e semplicemente accogli queste emozioni. E osserva anche l'allineamento della tua parte più divina, di tutti i tuoi corpi, spirituale, emozionale, mentale, energetico e fisico. Da qua ti chiedo di guardare verso la punta del naso, nasigrai, quindi vedrai solo la narice destra o sinistra, poi verso il pavimento e poi guardare in avanti. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita lungo, cresce, cresce, andiamo solo a inspirare, portando l'aria, l'energia verso la pancia e espirando, apro le braccia. Un'altra volta inspiro. Allora, andiamo a imparare che nel vinyasa significa proprio connetterti a pezzettini. Espiro molo. Quando andiamo a inspirare, portiamo l'energia dentro dalle narici e espiriamo anche dalle narici. Nello yoga sempre il respiro è naso, naso. Inspiro, incrocio le dita, allungo verso l'alto e espiro. Prossima ispirazione, andiamo verso l'alto ancora, inspiro, incrocio le dita e vado a portare avanti, portando la colonna in curva, mento al petto. Inspiro, apro, espiro, curvo. Quindi il fatto di inspirare, aprire energia dentro, espiro, mento al petto, lascio andare, elimino. Questo primo movimento di sincronizzazione vuol dire vinyasa, fluire con il movimento. Quindi quando uso il movimento con il respiro, io facilito inspirando, apro, espirando, mento al petto e allungo. Inspiro, apro, vado a portare le mani al pavimento. E vado inspirare, porto il braccio destro verso l'alto e allungo creando una grande curva laterale, senti tutti i polmoni destro. E espiro, torno, cambio lato, inspiro, cresco, cresco, espiro, torno. Inspiro, espiro, torno. Conta fino a 4. Il respiro deve avere la lunghezza del tuo movimento. Quindi il mio braccio finisco di inspirare quando arrivo vicino alla mia orecchia. E quando espiro, torno, le mani toccano il pavimento e svuoto completamente. Inspiro, quindi porto un massimo di energia per la mia energia vitale e espiro, tocco il pavimento. Adesso faccio un movimento portando, inspiro, da qua vado avanti, porto le mani al pavimento, cammino con le mani, inspiro, braccio opposto e torno. Facciamo un grande cerchio, inspiro. Inclino, espirando vado avanti, cammino con le mani e torno lateralmente, porto i bracci in linea. Un'altra volta inspiro, senti questo movimento fluido e va sincronizzando il respiro al movimento. Un'altra volta inspiro, vado avanti e l'ultima volta inspiro. Vado. E l'ultima volta andiamo a rimanere in avanti, inspiro e andiamo a portare le braccia avanti, quello che riesco. Lascio solo cadere le tensioni. Allungo bene, portando le braccia più distese possibile. Se è troppo per te, puoi appoggiare l'avambraccio, ok? Quindi tutto l'avambraccio. Da qua distendo.

0: Inspiro a lungo, respirando, porto le mani vicino alle ginocchia, spingo per me, rotolando una vertebra alla volta.
1: E senti il tuo corpo più libero, sentendo questa energia che fluisce nel tuo corpo. Impariamo adesso un respiro che ci accompagnerà nel vinyasa, che si chiama Ujjayi. Questo respiro io vado prima a frizionare le mie mani per portare bene l'energia, e è un respiro che succede tutto qua nella glotte, ok? Proprio nel mezzo proprio della trachea. È un respiro che c'è un suono, si chiama respiro dell'oceano anche, quando noi espiriamo come se sentissi il rumore del mare. La prima cosa che vi chiedo è di portare una mano in avanti e andrai a inspirare del naso, riempiendo proprio la pancia e il petto, e espirando della bocca semiaperta, sentendo l'aria calda che esce. Sentendo questo rumore, quindi inspiro, conta fino a 5 e espiro leggermente con la bocca semiaperta. Senti questo caldo che esce, quindi l'aria, inspiriamo l'aria fresca e espiriamo l'aria calda. Un'altra volta inspiro, espiro. Ok, questo serve per capire che il respiro, Ujjayi, è un respiro energetico che aiuta a riscaldare il corpo quando noi facciamo vinyasa. Quindi un altro movimento che andiamo a imparare è ancora sentire l'energia delle mani e andiamo a tappare le orecchie. Quando inspirerai adesso del naso, conta fino a 5, con la bocca chiusa, espira e senti il rumore proprio di quello, come se fosse il mare che arriva davanti alla sabbia. Quindi inspiro.

Questo ci aiuta a sentire quando espiriamo che c'è come se fosse una piccola parzialmente chiusura della glotte, di questo va questo suono che solo te lo senti. Importante anche sentire che questo respiro quando va salendo c'è un ampio movimento sulla parte anteriore, posteriore, laterale proprio del tronco, dove c'è una espansione e espirando svuoto. Quando inspiro, l'ombelico è un pochettino dentro e espirando ancora rientra, si chiama formula belly. Quindi quando inspiro porto le mani sulla pancia, l'ombelico si allontana ma sempre molto firme e espirando rientra verso la colonna. Poi mantengo l'ombelico dentro la colonna e inspiro, più toracico e espiro. Senti il rumore del mio respiro. Cosa faremo ancora? Andiamo a dare un ritmo a questo respiro, si chiama Samavitri e è una respirazione molto equa, quindi andiamo a contare fino a 5 quando inspiriamo e espirando fino a 5 lasciamo la stessa tempistica, quindi andiamo a equilibrare, quindi è una respirazione equilibrante quando noi inspiriamo in 5 e espiriamo in 5, può essere anche in 4, in 6, 6. Devi sentire la lunghezza del tuo respiro. Se all'inizio non riesci ad arrivare a 3, a 4, può essere 3. L'importante è che riesca ad apportare più energia possibile. Quindi ti chiedo di portare adesso le mani sotto le tue costole, i pollici si arrivano sotto le ultime costole e le dita sotto la parte qua vicino alla cristiliaca. Andiamo a inspirare fino a 5 e espiro. Senti il rumore, il suono del tuo respiro. Un'altra volta. Ultima volta. Rilasso. Questo respiro Ujjayi sarà il nostro compagno di viaggio, il nostro pranayama, durante adesso la nostra pratica. Quindi andiamo a mantenere sempre questo ritmo, sentendo il rumore del tuo respiro. Adesso ci mettiamo in quadrupedia, quindi spostiamo il nostro tappetino, portiamo le mani sotto le tue spalle.

0: le ginocchia sotto le tue anche e tutta la tibia appoggiata. Guardo sotto e non dovrei guardare la punta dei piedi perché i talloni saranno nascosti dietro la mia, i glutei. Le spalle sono in linea e sono qua nel neutro, ok? Quindi non ho nessun movimento. Da qua andiamo solo a portare le spalle lontano dalle scapole. Inspiro e inspiro allontano. E porto questo movimento solo delle scapole. Andiamo a unire adesso il respiro. Quindi vado, inspiro allontano le spalle dell'orecchio e espiro vicino. Inspiro e espiro. Ujjayi, solo le scapole, è un movimento molto basico per aumentare il gatto mukha. Quindi inspiriamo adesso, guardiamo il soffitto, la colonna fa una curva, porta l'ischia all'indietro, espiro, metto al petto, spingo con le mani con la tibia, la colonna curva, inspiro, espiro, conta fino a 5, espiro. Inspiro, espiro 5, 5, inspiro 5, espiro. Iniziamo adesso a inspirare, porto metatarsi, espiro, spingo con le mani, con la tibia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Mantenga fluido o movimento. Inspiro. E andiamo ad aggiungere Balasana. Espiro. Balasana é a posizione del bambino. Vado a portare i talloni verso i glutei. Posso appoggiare la testa. Allungo bene le braccia. Facciamo un paio di respiri qua fermi. E iniziamo a unire tutte le tre asana. Quindi inspiro, guardo avanti. Gatto, punta la punta. Espiro. Marishasana gatto e torno nel Balasana. Quindi Bichilasana guardo avanti la mucca. Espiro gatto e bambino. Il movimento diventa fluido. In, punto i piedi, out. E fai come un'onda. In.
1: Senti questa energia fluindo, senti tu Ujjayi.
0: Senti il respiro.
1: Il suono del tuo respiro.
0: E out. In. Out. Da qua rimango avanti. Punto i piedi. Benissimo. E vado a distendere adesso la tua gamba destra. Le anche sono chiuse. Sollevo proprio il bacino, portando sempre le anche allineate. Inspira. Espira, ginocchio al petto e capada. Quindi inspira. La mucca, espira gatto. Inspiro. Espiro. Questo movimento ci aiuta a portare bene l'equilibrio. Inspiro.
1: Ottimo. Espiro
0: e taglio del gomito in avanti. Mobilizza bene la tua colonna. Sincronizza il respiro, movimento. Inspiro. Rimango qua fermo. Mi spingo con la tibia della gamba opposta e porto il braccio in avanti. Mantengo qua il respiro di Ujjayi per 5 volte. In 2 3 4 5, porto le mani a terra, espirando, porto il ginocchio al naso e adesso portiamo i piedi al posto della tua mano e andiamo ad allungare bene, allungando le spalle, punto i piedi dietro e faccio Asha Shashalanasana, espiro, adesso allungo la gamba e vado a portare il peso del corpo, vedi, sulla tua gamba. Inspiro, sincronizzi, respira, movimento sempre in 5 e 5, Ujjayi. Per mantenere questo respiro fluido, in

0: in
1: Skin out.
0: Ultima volta in.
1: Rimango qua. E adesso, inspirando, porto le braccia verso l'alto. Appoggio le mie mani sopra le ginocchia, ok? E da qua, semplicemente vado a portare le gambe, guarda, 90 gradi, quindi mantenendo il ginocchio sopra la caviglia. E avanti. Quindi, inspiro, torno in. E espiro, out. In. Adesso mantengo 90 gradi, inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espiro e vado a ruotare portando il mio braccio in direzione opposta. E appoggio la polso sopra le mie ginocchia. E guardo la mia mano posteriore. Quindi vado a guardare il mio braccio sinistro. Poi il mio braccio destro. Torno con la testa, inspiro in centro, espiro, ruoto, Ujjayi, inspiro, torno con la testa, espiro, Jai. Il respiro ti aiuterà a riscaldare il corpo, inspiro, espiro, Jai. Torno avanti, porto le braccia verso l'alto. Apro bene, sono in Anjanayasana, quindi Anjanayasana è un'asana dove noi abbiamo low Anjanayasana, le ginocchia a terra, le braccia verso l'alto. Espiro, porto le mani al pavimento. Da qui punto i piedi dietro, stacco le ginocchia. Allungo bene la colonna, cresco in avanti, benissimo. Allungando bene, porto la mia mano di fuori, ok? Verso l'alto, espirando e ruoto. E rimango qua in paravita. Guardando là, importante che la mia gamba sia salda e talone sollevato. Immagino come se avessi un muretto dietro. E allinea bene le tue spalle. Da qua ritorno con le braccia al pavimento. La mia gamba che è qui, avanti, vado a toccare dietro per andare in Plankasana. Plankasana è la posizione del plank, quindi sono appoggiata sulle mie mani, sulle punte delle dita, il primo e il secondo dito. Sposto il peso del corpo in avanti, saldi. Inspiro per 4 volte, espiro. Inspiro. 2. 3, 4, porto le ginocchia a pavimento, sono in Ardha Plankasana, quindi ginocchio, benissimo. E facciamo anche qua un vinyasa, vado a portare le spalle che proietto in avanti, gomiti, porto il petto e il mento al pavimento, si chiama Ashtanga Namaskara, perché ho il mento, le mani, il petto, le ginocchia e i piedi, scivolo in avanti, allungo bene, Bhujangasana, e Bhujangasana le mie gambe sono distese, le braccia sono piegate, spalle lontano, guardo il soffitto, porto l'ischi verso l'altro e la crista iliaca e pube verso il basso. Espiro, torno, Bhujangasana. Ritorno in quadrupedia e vado nel Marishasana Balasana per recuperare.

Quando expire, inspiriamo, guardo avanti, torno, in codopedia, porto la gamba opposta.

sollevo le ginocchia, inspiro, espiro e capada, inspiro, espiro e capada, Marishasana gatto, il gatto con la gamba, in, out, in, out, in, out, in, e faccio Chakravasana, porto il braccio opposto e inspiriamo per 5 volte, inspiro in 5 e espiro in 5, Ujjayi, 2, 3, 4, sostieni, 5, porto le mani al pavimento, inspiro un'altra volta, espirando ginocchio al petto e vado a portare i piedi al posto della mia mano. Mani dietro, allungo, putto i piedi e vado in Asha, Shoshalanasana, quindi ho le mani a terra e i piedi puntati. Espiro Ardha, Hanumanasana e allungo. Quindi inspiro, guardo il soffitto. Espiro, allunga, allunga bene le anche, senti le anche chiuse, la colonna più dritta possibile. In. Quindi quando noi applichiamo bene il respiro e il movimento, usiamo, lasciamo andare tutta la tensione. E questo è fare yoga, essere presente, usare l'energia del tuo corpo per facilitare il movimento. Ancora per uno. Ultima volta e riporto, inspirando le mani verso l'alto, porto le mani a ginocchio e andiamo a portare e spostamento del peso in avanti e dietro. Inspiro, rimango 90 gradi, inspiro braccio verso l'alto e vado a ruotare dall'altra parte portando il polso in linea che spinge il ginocchio. Inspiro, guardo avanti e espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Torno con il mio braccio, benissimo, punto i piedi, stacco le ginocchia. Allungo bene, bene, saldo la mia gamba. Inspiro, espirando, ruoto e vado a fare il mio paravita. Guardo il soffitto, allino bene le spalle.

Ritorno espirando con la mano. Da qui vado a portare i piedi, ritorno in plankasana e rimango qui per 4 respiri. Sento bene. Quanto più riesco a tenere bene saldi nel mio respiro, proteggo la mia colonna. Da qua porto il ginocchio a terra espirando. E vado a Ashtanga Namaskara, gomiti stretti, scendo con il petto e le spalle che passano avanti. Scivolo in avanti, inspiro, lascio il mio cristiliaca, gambe distese, più unite possibile e le braccia piegate. Bhujangasana e cobra. Espiro, torno. Ashtanga Namaskara, vado in quadrupedia. Gatto e vado in balasana come abbiamo fatto. E da qua ci riportiamo in quadrupedia. Porto i piedi, punto, distendo gamba una alla volta. E da qua facciamo solo un passaggio. Inspirando andiamo in nado mukha, quindi portiamo il tallone, vedi, nella larghezza. Distância do pé, da largura do bacino. Mele minha mani, distribuita os pés para o pé. E le braccia.

Sollevo le dita dei piedi per allungare bene i talloni, portare a terra. Sollevo il ginocchio. Piego la mia gamba. Si chiama cane facilitato. Qua inspiro. Mantengo questo per appoggiare, per spingere, guarda la mia ascella verso il basso. Guardo avanti, incrocio, distendo le gambe, schiena dritta e ci rimettiamo seduti. E benissimo, con le gambe piegate andiamo adesso a sincronizzare ancora. Inspiro, Ujjayi, mani al cuore. Inspiro. Apro e sento l'energia che è cambiata in questa piccola pratica. La nostra lezione, la nostra puntata è giunta alla fine, è terminata, ma io vi ricordo che siamo sempre qua nella Web TV, l'appuntamento di Gusti Yoga, la stessa ora. E vi invito anche a seguirmi e iscrivermi su Instagram. Vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti. Namaste. Namaste.

0: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta tre proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12

0: luglio al 22 novembre, Glass Stress si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco nella città metropolitana di Torino torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: Seggi assegnati interamente con il proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere, soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione, indicazione del nome del candidato Premier, no ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora

ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione serale del telegiornale con una serie di tragedie avvenute nella giornata di ieri nella provincia di Salerno. I dettagli nella copertina. Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non

0: è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio.

0: strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Nei giorni scorsi un 60enne colpito da un malore è stato salvato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ci racconta com'è andata Pasquale Sorrentino.
2: La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un 60enne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo, dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.
1: Restiamo a Sala Consilina per occuparci degli scippi e delle aggressioni avvenute ieri durante la giornata dell'arte. Sentiamo.
2: Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora, ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.
1: E adesso ci spostiamo a Sarno, dove il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni criminali. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi.

0: Da quanto emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione. Certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Un ventenne di Matera è finito nei guai dopo essere stato trovato in possesso di 95 dosi di cocaina. Federica Pistone.
1: I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.
0: Con le temperature in aumento, i sindacati hanno scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere lo stop ai lavori nelle ore più calde. Sentiamo.
1: Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL, CISL e UIL Campania chiedono alla Regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo

0: chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di turismo. La stagione balneare si avvicina e la Basilicata, secondo Federconsumatori, resta tra le regioni italiane a prezzi più convenienti nonostante i rincari. Vediamo.
0: È entrata nel vivo la stagione balneare 2026 in Basilicata. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno i prezzi dei lidi registrano un aumento del 2,7% rispetto al 2025 in Calabria, Sicilia e Veneto. In questo scenario però la Basilicata si conferma tra le regioni con gli aumenti più contenuti e con tariffe ancora accessibili soprattutto lungo la costa ionica. Da Metaponto a Novasiri, passando per Scanzano Ionico, Policoro e Rotondella, gli aumenti oscillano tra l'1,5 e il 2,5 al di sotto della media nazionale. Ombrelloni e due lettini costano tra i 18 e i 30 euro a seconda della fila e dello stabilimento. Diverso il quadro sulla costa tirrenica. Maratea, Perla del Tirreno e località Bandiera Blu, i prezzi restano sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno, ma su una fascia più alta. Per ombrellone e due lettini si spendono tra i 28 e i 38 euro. Tra le tendenze dell'estate 2026 cresce l'assicurazione maltempo, proposta in media a 5 euro. Aumentano i lidi plastic free e quelli che premiano con sconti i clienti che contribuiscono alla pulizia della spiaggia. Restano però criticità. Federconsumatori Basilicata richiama gli operatori alla massima trasparenza sui listini, soprattutto per i servizi accessori, e ricorda che i divieti di introdurre cibo da casa sono contrari alla normativa vigente. L'associazione invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali abusi e ribadisce il diritto dei consumatori a conoscere in anticipo i prezzi applicati.
1: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio, in apertura dell'ultima parte del telegiornale, le novità sul bypass di Castrocucco a Maratea, i dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via De Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento.

0: andamento dei lavori.
1: Ed ora lo sport con il quadrangolare di basket che si è svolto recentemente a Marina di Camerota. Ci racconta tutto Antonella Morena.
2: Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di maxi basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di maxi basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranca ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.
1: E adesso è giunto il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest da nord-ovest, tra debole, a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, per l'intera giornata.

0: con temperature massime in lieve aumento. Potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine, la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadenews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
4: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
6: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
1: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado

0: corse immediatamente dal re.
1: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
2: Perché, Corrado?
1: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante. Ma la falsa principessa non la riconobbe.
4: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
4: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
5: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
4: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
6: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada.»
4: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
6: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare. Vado io e torno prima di sera.»
4: «D'accordo, però copriti bene.»
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
4: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto!»
6: «Va bene, mamma!»
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
7: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.»
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
8: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.»
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
6: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
6: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
6: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
6: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
6: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
8: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti!»
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
8: «Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?»
6: «Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.»
8: «Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?»
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
6: «Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui,

0: Ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
1: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
1: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
1: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
2: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
1: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
1: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
1: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
2: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
1: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
2: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
1: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
1: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
2: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
1: È per sentirti meglio, bambina mia.
2: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
1: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
2: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
1: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
2: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
1: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
2: Aiuto! Aiuto!
1: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
2: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
1: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola.

0: riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
0: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
2: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
3: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
2: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
1: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
2: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
4: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti. Non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
5: Dopo Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta 9 collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno 3 mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a 2 giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco nella città metropolitana di Torino torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione serale del telegiornale con una serie di tragedie avvenute nella giornata di ieri nella provincia di Salerno. I dettagli nella copertina. Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.

oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti

0: alla Consilina, ci racconta com'è andata Pasquale Sorrentino.
1: La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un sessantenne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo, dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.
0: Restiamo a Sala Consilina per occuparci degli scippi e delle aggressioni avvenute ieri durante la giornata dell'arte. Sentiamo.
1: Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo, che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.
0: E adesso ci spostiamo a Sarno, dove il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni criminali. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare nelle sedi opportune, ha scritto

0: squillante la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza. In questi anni abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Un ventenne di Matera è finito nei guai dopo essere stato trovato in possesso di 95 dosi di cocaina. Federica Pistone.
1: I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta a provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.
0: Con le temperature in aumento, i sindacati hanno scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere lo stop ai lavori nelle ore più calde. Sentiamo.
1: Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la Regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della Regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL, CISL e UIL Campania chiedono alla Regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di turismo. La stagione balneare si avvicina e la Basilicata, secondo Federconsumatori, resta tra le regioni italiane a prezzi più convenienti nonostante i rincari. Vediamo.
1: È entrata nel vivo la stagione balneare 2026 in Basilicata. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno i prezzi dei lidi registrano uno

0: aumento del 2,7% rispetto al 2025 in Calabria, Sicilia e Veneto. In questo scenario però la Basilicata si conferma tra le regioni con gli aumenti più contenuti e con tariffe ancora accessibili soprattutto lungo la costa ionica. Da Metaponto a Nova Siri, passando per Scanzano Ionico, Policoro e Rotondella, gli aumenti oscillano tra l'1,5 e il 2,5, al di sotto della media nazionale. Ombrelloni e due lettini costano tra i 18 e i 30 euro a seconda della fila e dello stabilimento. Diverso il quadro sulla costa tirrenica. Maratea, Perla del Tirreno e località Bandiera Blu, i prezzi restano sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno, ma su una fascia più alta. Per ombrellone e due lettini si spendono tra i 28 e i 38 euro. Tra le tendenze dell'estate 2026 cresce l'assicurazione maltempo, proposta in media a 5 euro. Aumentano i lidi plastic free e quelli che premiano con sconti i clienti che contribuiscono alla pulizia della spiaggia. Restano però criticità. Federconsumatori Basilicata richiama gli operatori alla massima trasparenza sui listini, soprattutto per i servizi accessori, e ricorda che i divieti di introdurre cibo da casa sono contrari alla normativa vigente. L'associazione invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali abusi e ribadisce il diritto dei consumatori a conoscere in anticipo i prezzi applicati.
1: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio, in apertura dell'ultima parte del telegiornale, le novità sul bypass di Castrocucco a Maratea. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno, l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via dei Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.
0: Ed ora lo sport con il quadrangolare di basket che si è svolto recentemente a Marina di Camerota. Ci racconta tutto Antonella Morena.
2: Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di Maxi Basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di Maxi Basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi, sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.
0: E adesso è giunto il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche superare i 30 gradi Celsius.

0: nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine, la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal, osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto che oggi più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.570.000.

5.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono

Piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

Sono gli invisibili del diritto, fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti, lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.

0: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
1: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill & Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
0: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
0: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente della stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
1: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
0: Ogni mattina

0: Milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
1: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
0: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia.

0: Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di

0: i detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Si è svolta a Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della provincia di Salerno, Geppino Parente. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT. Un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. Tre nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del parco urbano Giovanni Vitaliano, alla frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memoria alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana, dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al comune di Roccapiemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del Nucleo di Protezione Civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
1: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidalcilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

0: Una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo che celebrerà il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che era detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa, si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutto.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
0: Sono stati anni impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
1: Sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le chiese, soprattutto aperte, canonica compresa, quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
0: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
1: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
0: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
1: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
0: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta, aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle d'Assanto, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista della

ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano una facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori.

Inizialmente nel castello di Rocca San Felice vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie che poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti. Non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario, istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vicepremier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta tre proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra

0: Segnali di reazione in questo quadro critico è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità. Seggi assegnati interamente con il proporzionale. Premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024 torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta 9 collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione.

Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti, un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo, con la 24esima edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione serale del telegiornale con una serie di tragedie avvenute nella giornata di ieri nella provincia di Salerno. I dettagli nella copertina. Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Roccadaspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nei giorni scorsi un sessantenne colpito da un malore è stato salvato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ci racconta com'è andata Pasquale Sorrentino.
2: La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un sessantenne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto è emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.
0: Restiamo a Sala Consilina per occuparci degli scippi e delle aggressioni avvenute ieri durante la giornata dell'arte. Sentiamo.
2: Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti.

Subito dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche

0: I militari hanno perquisito l'uomo che, alla vista dei militari, aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina, suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro, verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che, al termine di una cerimonia familiare, stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi la fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.
1: E adesso ci spostiamo a Sarno, dove il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni criminali. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto è emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Un ventenne di Matera è finito nei guai dopo essere stato trovato in possesso di 95 dosi di cocaina. Federica Pistone.
1: I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta a provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.
0: Con le temperature in aumento, i sindacati hanno scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere lo stop ai lavori nelle ore più calde. Sentiamo.
1: Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL, CISL e UIL Campania chiedono alla Regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di turismo. La stagione balneare si avvicina e la Basilicata, secondo Federconsumatori, resta tra le regioni italiane a prezzi più convenienti nonostante i rincari. Vediamo.
1: È entrata nel vivo la stagione balneare 2026 in Basilicata. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno i prezzi dei lidi registrano un aumento del 2,7% rispetto al 2025 in Calabria, Sicilia e Veneto. In questo scenario però la Basilicata si conferma tra le regioni con gli aumenti più contenuti e con tariffe ancora accessibili soprattutto lungo la costa ionica. Da Metaponto a Novasiri, passando per Scanzano Ionico, Policoro e Rotondella, gli aumenti oscillano tra l'1,5 e il 2,5 al di sotto della media nazionale. Ombrelloni e due lettini costano tra i 18 e i 30 euro a seconda della fila e dello stabilimento. Diverso il quadro sulla costa tirrenica. Maratea, Perla del Tirreno e località Bandiera Blu, i prezzi restano sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno, ma su una fascia più alta. Per ombrellone e due lettini si spendono tra i 28 e i 38 euro. Tra le tendenze dell'estate 2026 cresce l'assicurazione maltempo, proposta in media a 5 euro. Aumentano i lidi plastic free e quelli che premiano con sconti i clienti che contribuiscono alla pulizia della spiaggia. Restano però criticità. Federconsumatori Basilicata richiama gli operatori alla massima trasparenza sui listini, soprattutto per i servizi accessori, e ricorda che i divieti di introdurre cibo da casa sono contrari alla normativa vigente. L'associazione invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali abusi e ribadisce il diritto dei consumatori a conoscere in anticipo i prezzi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio, in apertura dell'ultima parte del telegiornale, le novità sul bypass di Castrocucco a Maratea. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via De Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.
0: Ed ora lo sport con il quadrangolare di basket che si è svolto recentemente a Marina di Camerota. Ci racconta tutto Antonella Morena.
2: Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di Maxi Basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia, da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di un

0: Una manifestazione di maxi basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.
1: E adesso è giunto il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord-ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine la tendenza successiva, ecco questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo

0: L'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Beans up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGF Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto, mi raccomando sempre, l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla. Se non sai cosa...

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori che non possono non farmi guardare alla Calabria con attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one!

0: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommeliere e consulente vinicolo Francesco Pagani.
1: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto e quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio. Quindi puoi guadagnare molto, ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità, ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi, però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola, ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto, e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
2: La mia attività, FP Wine Experience ed NP Wine Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Oreca, che in Svizzera si chiama Gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
0: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera. C'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
3: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera. Guardate cosa abbiamo trovato.
4: Il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, animali e ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
3: Allora, ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
5: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che, e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
3: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
5: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
3: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
5: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
3: Sì, c'è la spinale.
5: Esatto, sì, sì, c'è la spinale che è qua sotto,
3: certo.
5: Abbiamo la classica barella.
3: Complimenti Luca,
5: grazie.
3: Bravo, complimenti, bravo,
5: grazie,
3: bravo, Marco. Bravo, andiamo avanti.
5: Grazie,
3: figurati.
5: Grazie a tutti.
3: Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
6: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
3: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
7: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnolone e gattone.
3: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
7: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
3: sempre
7: in
3: fatica,
7: difficoltà.
3: Sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
8: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
3: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
8: Esatto.
3: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
8: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, quindi ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore, quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
3: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
8: gelato.
3: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
8: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
3: Non si ferma mai.

0: i bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore, quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti? Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: Do you speak English? Sprechi Deutsch? Parli un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina. Non mi incanta.
1: No, per favore. No.
0: Niente, niente. Concilia? Documenti. Soi e dell'amico caro. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: Possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
3: Può
0: rimanere con noi se manterrete il segreto.
4: Promesso!
5: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 1,5 milione di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
5: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Ci prendo un caffè. Però come scappassero da casa. Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: è antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
1: La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
2: Uffa!
3: Non è giusto!
4: Dillo al nostro amico!
5: Lo vogliamo in classe!
6: Sì!
7: No! È vietato!

Adesso arte e cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima, che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
1: È un progetto molto interessante, quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo. Però ha dato tante soddisfazioni, è un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, e viva l'arte in cucina.
2: Italiane, le eccellenze italiane.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica. E brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale: il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante, un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
3: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di TG Evans. www.mindfulness.it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un click o un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao, maragnao.
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Ed eccoci qua amici, bentornati, giro veloce, nuova sigla, hai visto?
1: La sigla, ovviamente sempre la nostra che sta,
0: grazie di avermi invitato anche oggi, perché dopo il tempo c'è stato, credimi che avevo voglia di venire qua a farmi una bella chiacchierata con te sui motori.
1: Soprattutto io partirei con questa provocazione, parliamo un po' di questi sport dilettantistici, come ha detto certo signor Gravina, che l'Italia è uscita, insomma. Parliamo dei nostri dilettanti, dai!
0: Vediamo solo un attimino, che l'altra volta c'è stato qualche problema di audio, ma oggi ci siete, se mi prendi il microfono che l'abbiamo messo un po' più in basso, vediamo se riusciamo a migliorare la qualità del suono. Eccoci qua, forse adesso ci sentite meglio.
1: Perfetto.
0: Sì, praticamente da un lato abbiamo il calcio che ci dà i dolori.
1: Esatto.
0: E dall'altro ci rifacciamo proprio
1: questa,
0: i motori.
1: Chiamiamola invasione tricolore, dai. Quindi di nuovo benvenuti a tutti quanti, io sono sempre Daniele e oggi proviamo a parlare di, cominciamo con quello che ci è successo tra Suzuka, Austin e Portimão, dove ci sono state delle sfide molto belle, e quindi abbiamo avuto questa bella adrenalina e tutto quanto. Insomma, cosa possiamo dire? Abbiamo passato questo weekend a guardare i televisori.
0: Adrenalina poca, pochissima. Io ho passato il weekend a urlare contro i monitor. Non so se siamo noi che stiamo sognando o se l'Italia ha deciso ufficialmente di prendersi ogni singolo corno del pianeta. È un momento storico e ce lo godiamo.
1: Assolutamente. Io partirei con la Superbike nel roller coaster, così chiamata la pista di Portimão, Portogallo, dove c'era sole, vento, ma soprattutto c'è stato Nicolò, che è sempre stato Nicolò Bulega, che ha fatto sembrare tutto di una facilità estrema.
0: Un dittatore, perché qui siamo oltre il talento, Daniele. Tripletta anche in Portogallo, gara 1 con la Super Pole Race e gara 2. 6 vittorie su 6 in questo inizio di 2026. Umiliati Leggona e Oliveira. Bulega e la sua Ducati sono una cosa sola. Sembra che giochi con gli avversari prima qua di seminarli, quindi.
1: Sì, Nicolò ha fatto delle gare impressionanti. La Ducati si è dimostrata ancora una volta la migliore moto delle battaglie di serie, perché capiamoci che queste sono delle moto potenti, efficaci, ma partono sempre da una produzione. Quindi grande lavoro in questo caso dell'Italia, come motori, come Ducati e come piloti, come Nicolò.
0: E soprattutto record di ascolti come non si registrava dai tempi di Big 2.

0: Superbike, quindi torna anche questa passione per la Superbike, oltre ai classici amanti delle due ruote. C'è stato Budi Ascolti e questo dà a pensare molto che finalmente inizia ad avere anche il giusto seguito.
1: Assolutamente.
0: Ma io ti vorrei portare da un'altra parte.
1: Infatti, io volevo volare subito con te dal Portogallo, andrei direttamente in uno dei miei circuiti.

0: però questa volta ha sventolato il tricolore perché Marco Bezzecchi, la sua Aprilia, quindi di nuovo pilota italiana, moto italiana, hanno dominato la gara. E poi non dimentichiamoci un grandissimo secondo posto di Jorge Martin, che
1: Quindi doppietta Aprilia.
0: ha vinto la sprint e ha fatto il secondo posto in gara, assolutamente.
1: Innanzitutto l'orgoglio di vedere sventolare più le bandiere italiane che quella stelle strisce, soprattutto vedere le due moto di Noale davanti a tutti in America che dà un segnale devastante. E occhio anche ai giovani perché c'è Guido Pini che ha vinto in moto 3, Celestino Vietti che è tornato sul podio in moto 2, un'armata italiana.
0: Guarda, fantastico, fantastico, hai detto veramente le cose giuste, belle.
1: Ma soprattutto io qua non te l'abbia, non voglio farti mostrare in diretta, ma un'immagine stupenda che abbiamo visto, il disegno che è stato fatto sul prato dedicato a una persona che tu conosci bene, quel 69 con la bandiera americana, che penso che chiunque abbia guardato a TV in quel momento la camicia di scesa.
0: Io sì, dici bene. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, ricordiamo Nicky Hayden, campione mondiale di MotoGP del 2006, una persona fantastica. L'ho visto, mi aveva invitato l'ultima volta alla presentazione della Honda Superbike, quando correva con quello di Red Bull proprio a Salisburgo, in Austria, l'Hangar 7, che, come dicevo, vi consiglio anche di andare a vedere perché è un posto veramente bello. Ho avuto la fortuna di conoscere questo ragazzo, una persona meravigliosa, un cuore fantastico. Lui era non solo un campione in moto, ma un campione di umiltà. Varie foto con lui, ovviamente. Mi iscrivo tuttora con la sua compagna Jackie Marin, che c'è. Una volta si chiamavano amici di lettera, adesso tramite social è molto più facile. Persona veramente meravigliosa, rimasta nel cuore di tutti i piloti tuttora, e nessuno ha mai avuto brutte parole nei suoi confronti, perché era veramente un bravissimo ragazzo che ha lasciato un vuoto incredibile. Per chi lo ama, lo ha amato e lo segue, vi consiglio di andare anche a Riccione, che c'è un piccolo monumento che hanno fatto con una bella panchina, un bello striscione che è proprio vicino al circuito di Misano. È carino magari andare lì a ricordarlo.
1: Noi intanto salutiamo e Andrea Vai che ci saluta da. E
0: Grandissimo Andrea, grazie che ci segui sempre, un
1: soprattutto
0: salutone.
1: che tempestivamente ci fa vedere sempre dei filmati ad hoc. E già che ci siamo, facciamo una piccola pausa musicale.
0: Ci sta, ci sta.
1: Che dici?
0: Cosa ci fai sentire, Axel?
1: Andiamo a sentire il nostro Loris Brighi e la sua Se fosse amore.

0: Ed eccoci qua, tornati, grande
1: Grande,
0: Doris.
1: grandissimo Loris. Senti, a me mi è venuta in mente una cosa guardando questi risultati, ma non so se tu hai visto l'ultima giornata di campionato. A me piaceva giustificare col calcio
0: Aia.
1: un'altra domenica di agonia, pali presi zero, tiri in porta, 0-0. Sembrano penitenze a me queste cose.
0: Allora, guarda, me lo dire perché ormai la domenica mattina controllo prima la pressione delle gomme che la formazione del fantacalcio. Quindi.
1: Esatto. Scientifico, ormai le delusioni che questo calcio ci dà nel 2026 vengono compensate matematicamente dai motori, lo dico sempre io. Se la nazionale non segna, ci pensa Antonelli a fare il giro veloce. Cioè, per rimanere, mi piace questo gioco di parole. Mi piace questo gioco di parole così, venuto, insomma, se il mio attaccante prende 4 in pagella, c'è Mulliga che ne vince 3 su 3.
0: Tra l'altro, te che non piace il calcio, sei primo in classifica fantacalcio, anche questo è inspiegabile. Ma andiamo avanti. Praticamente il motorsport è il nostro servizio sanitario nazionale per il fegato. Meno VAR e più limitatori. In Italia ormai, se vuoi vedere qualcuno che corre davvero e non simula un fallo così dubbio, devi guardare chi ha un casco in testa e non i parastinchi.
1: Sì, assolutamente. Meno triangolazioni, meno centrocampo, solo staccate al limite. Solo, a proposito, proprio di staccate al limite, io entrerei in un tempio. Io entrerei in un tempio che l'ingoppo, il famosissimo palazzo, che ha riaperto la pista sul tetto. E devo dire, è molto bello, sta facendo un brinda record, come parlando sempre di record, una notizia così flash, giusto perché ho mio fratello che è un appassionato di moto, e in particolare di un marchio italiano, storico, fantastico, che quindi per gli appassionati che vogliono, che Guzzi, che in Toscana c'è stato un raduno, quindi la passione, l'amore per le cosiddette aquile, perché ricordiamo che il ciclo della Guzzi e l'aquila rimane sempre, sempre più vivo, per rimanere sempre parlare di motori italiani.
0: Soprattutto, guarda, io ho avuto modo di visitare sia il museo lì a Torino che quello Alfa Romeo Revele
1: Bellissimo.
0: e ti dirò, entrambi hanno un'atmosfera particolare, ma quello Revele fa venire veramente il coccolone perché innanzitutto rispetto all'ingotto dove tutti lo superavano forte, lì c'è il silenzio e quello aiuta a godersi di più anche tutto il museo. E mi dispiace non aver fatto il tempo a vedere la pista, ma ci tornerò per vedere se magari con quella compensano tutto il resto.

0: Io lo so perché ho avuto un'alfa che ancora mi manca. Non faccio il nome dell'alfa, ma diciamo che è stato una vettura che ha ricevuto vari premi, come ad esempio la Giugiaro, era un coupé sportivo. Mi manca, devo dire la verità, mi manca.
1: Anche perché diciamo che i motori di oggi, si può dire, non sono alfa.
0: No, non sono alfa, però diciamo che hanno mantenuto qualche segno distintivo del marchio ancora. Speriamo che lo continuino a tenere e che tornino a fare vetture non solo su, perché il marchio Alfa è sempre stato un marchio sportivo.
1: Ma aiutami a dimenticare adesso la delusione di ieri sera per il terzo mondiale di Kia dove non andiamo.
0: O pensa che chi è nato nel 2000, dal 2014 non ha visto un mondiale della
1: Eh no, il
0: nazionale.
1: ragionamento che ho letto molto su Facebook e che condivido anch'io è il fatto che chi magari aveva il piacere di godersi un mondiale con i propri figli, con i propri amici, ricordiamoci come sconfitta.
0: Assolutamente.
1: Per tutti, perché era anche una sorta di sito di abnegazione, no?
0: Sono
1: E quindi
0: d'accordissimo. Il calcio può piacerti o non può piacerti? Io e te
1: arrivederci.
0: abbiamo avuto dei trascorsi in calcio fin dall'infanzia, ci siamo divertiti tantissimo e il calcio lega, il calcio unisce, il calcio è condivisione. Ripeto, può non piacerti quello che vuoi, ma quando c'è la nazionale, il mondiale, l'europeo, tutta la nazione si unisce, i bar si
1: Il
0: riempiono,
1: brutto è
0: birra,
1: ritrovarsi.
0: si è tutti insieme amici. È questo che mi spiace, non solo non riuscire a seguire la squadra della propria nazione, ma a non riuscire a condividere questi momenti.
1: Forse la cosa bella, unica che siamo dalla partita di ieri è che nonostante i bosniaci abbiano fatto tutto per metterci in soggezione, vuoi lo stadio, vuoi il clima e tutto, al fischio finale, ovviamente normale, parlo da vittorioso, ci mancherebbe. Però non mi aspettavo tanti post sui social dedicati all'Italia, ora possiamo tornare amici o cose di questo genere. Questo la dice lunga. Ma soprattutto forse la cosa brutta sarà nel 2030 ritrovarsi a dire è 16 anni che non andiamo al mondiale.
0: Hai
1: Però ho
0: ragione,
1: detto, levami questa delusione qua perché adesso voglio stropicciarmi gli occhi con San Chini Antonelli, ormai è già santo per me.
0: allora, come vi dicevo l'altra volta, per noi quarantenni, per me, è quel figlioletto uno vorrebbe sempre coccolarsi e tutto, ha questo viso pulito, semplice, poi gli tira il casco e diventa un samurai. Un samurai ha avuto un passo gara devastante, è stato come una katana, preciso, tagliente, e a parte, se vogliamo criticare la sua gara, una partenza, però vince ancora, è leader del mondiale. E finalmente con Kimi qui stiamo riscrivendo i libri di storia del motorsport italiano.
1: Teniamo anche presente che ha 19 anni e che guida una Mercedes come se fosse la sua auto di tutti i giorni. Ha battuto Piastri e Leclerc che gli aveva ricoperto sul collo con una freddezza glaciale. E la Red Bull Verstappen ottavo, fine di un'epoca ed è l'inizio dell'era Antonelli. L'Italia ha un diamante tra le mani, guai se è un diamante puro, guai se so far scappare.
0: Sì, hai ragione e ne approfitto un attimo per fermarmi perché hai detto delle cose molto giuste. Kimi non ha fatto una bellissima partenza, vero?
1: Pausa.
0: Qua devo fare no, col cuore devo salutare
1: Arianna,
0: Arianna.
1: anche perché è una nostra fedele ascoltatrice,
0: Sì,
1: ci segue
0: sì,
1: sempre. Un abbraccio, Ari. E
0: sì. Quindi ti dicevo.
1: peraltro, se mi permetti, so che in questi giorni ha fatto il compleanno la figlia, quindi auguri anche alla
0: Vero,
1: ragazza.
0: che si chiama Greta, gli
1: Grazie.
0: mandiamo un cuore
1: Gra
0: grande,
1: grande,
0: auguroni per i tuoi 18 anni.
1: grande. Ecco.
0: Ecco.
1: E via la macchina del papà, dai.
0: Sì, ci sta, l'ho già preparata, non possiamo, è lì pronta, non diciamo niente alla polizia perché non potrebbe, però è lì pronta.
1: Vai, non volevo interrompere.
0: No, tranquillissimo. No, volevo dirti, quindi ha fatto la seconda pole di fila, schiacciante, è stato

0: davanti non di poco a Russell. Questa volta Russell non ha avuto problemi. Partenza così così, purtroppo questo è il tallone d'Achille per adesso di Kimi, e poi un giro ha recuperato piano piano, favorito un po' dalla safety car che è entrata in pista dopo che Russell ha fatto il suo cambio gomme, perché Russell in quel momento era davanti a Kimi, ma una volta davanti ha avuto un passo gara devastante per tutti. Ha girato quasi tutti i giri in 1,32 quando gli altri giravano in 1,33. Quindi, ragazzi, il signorino inglese, il suo compagno di squadra, a poco nella metà, c'è stata una vittoria schiacciante, bravissimo, ha fatto poi, ha tenuto dietro Piastri, Piastri non l'ha mai impensierito. Diciamo che questa gara la McLaren ha avuto di tornata. Vedremo se sarà sempre presente a lottare con la Ferrari, ma da qua insomma vedremo altre cose. Tu
1: Beh,
0: parlavi?
1: c'è anche una Ferrari che ha avuto comunque una bella lezione
0: Sì,
1: sulla quale.
0: ha avuto una relazione. Charles, il suo ingegnere di pista, gli ha detto, ha fatto il tiro radio, gli ha detto: hai le palle d'acciaio, perché se chi ha visto la gara ha fatto dei sorpassi all'esterno veramente da
1: Soprattutto è riuscito a tenere dietro l'altro.
0: Russell, ha tenuto dietro Russell e ha fatto dei sorpassi proprio a Russell, la Mercedes, che ricordiamoci che macchina è quest'anno, e a Sir Lewis Hamilton.
1: Può essere stato magari il motivo, la motivazione, cosa delle litigate che ci sono state in settimana, per via che si scaricavano le colpe a vicenda su chi fosse le colpe,
0: Certo,
1: eh? Potrebbe
0: sì.
1: essere una reazione d'orgoglio questa qua.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Gara stupenda, emozionante. Io quando vedo Leclerc, per certi versi, mi ricorda molto anche Gilles Villeneuve. Chi ha visto certe gare, chi ha visto, Gilles ci metteva il cuore, andava oltre la macchina, e Charles per me molte volte va oltre la macchina in queste cose qua, nonostante che ancora lui non capisca, secondo me, bene come andare bene con queste macchine, perché sono molto diverse quest'anno. Tu hai parlato prima anche di Verstappen. Verstappen è talmente deluso che ha annunciato che molto probabilmente fine anno si ritirerà. Sì.
1: Sì, perché capisce che non è più la Formula 1 di una volta, non è più la Formula 1 che a lui piaceva, che lui ha fatto innamorare.
0: Assolutamente sì.
1: Perché ci sono troppe cose che vanno sistemate e troppe innovazioni che si potevano anche evitare. E quindi ci deve essere anche un po' di piacere in più, un po' di test in più nel guidare la macchina, no?
0: Ci deve essere soprattutto una gestione dell'energia, dove penso che piloti come lui, Leclerc, non riescono a comprendere. Stiamo notando che una volta, soprattutto nelle qualifiche, che sono quelle che assolutamente attualmente sono quelle più criticate, dei punti dove prima magari il gas e tutto quanto, adesso vediamo delle vetture che rallentano, perdono energia. Sì, per dei piloti che sono come Charles, che sono i maghi del giro secco, trovarsi a dire sì, devo sacrificare le curve e tutto quanto in modo che possa avere più energia nel rettilineo. Sì, un pilota abituato a mettere il caschio, schiacciare sul pedale e andare tutto quanto dalla macchina, dai. In questo modo qua hanno un po', a mio parere, snaturato il carattere di alcuni campioni come Charles e Max. Soprattutto Max, secondo me, ne sta risentendo tanto. Però dicono che la Red Bull cestinerà questa macchina perché ne ha già pronta una che forse vedremo a metà stagione.
1: Colgo l'assist che mi dai parlando di Red Bull perché è giusto il momento di mandare un contributo a Red Bull e poi
0: Diamo,
1: ci vediamo qua.
0: diamo.

Ciao ragazzi, eccoci qua. Mister Axel ci ha un attimo lasciato perché deve fare un attimo. Deve prepararsi per le altre sue puntate, le sue dirette. Allora, ne approfitterei, tornerei a parlare di MotoGP perché è stata una bellissima gara. Parliamo di. Eravamo, come vi ho detto, al circuito delle Americhe, Austin, che è sempre stato il feudo di Mark Marquez, ma adesso sembra diventato, almeno per questo weekend, è stato il regno Aprilia. Il regno Aprilia, quindi abbiamo una casa di Noale che è diventata, ha fatto una moto, la RSGP, che è una moto guidabile molto per tutti quanti, perché abbiamo visto la doppietta, quindi Marco Bezzecchio e Martì, ma abbiamo visto un fantastico Cavour con l'altra Aprilia, quella del team Takaus, un recupero impressionante. Era chirurgico di curve, riusciva a girare più stretto, poi è arrivato fino al terzo posto, sarebbero state tre le Aprilia. Sarebbe stata molto, molto schiacciante perdere così per la Ducati, che diciamo che ha tenuto l'onore in piedi con Digia Antonio, che è arrivato terzo, perché se no, ripeto, sarebbero state tre Aprilia. La Ducati trema, la Ducati è

in crisi, lo ha detto anche Barbozzi, ci sono stati delle parti, a mio parere, molto dei segni di ripresa di Pecco Bagnaia, una gara sprint, ha fatto una bella gara, non è andata male, poi ha fatto un po' come gambero invece la gara principale, diciamo che la gara di Marquez non è che abbia brillato tanto, mi aspettavo una gara diversa. In gara sprint, purtroppo, ha fatto un errore, ha commesso un errore, lo ha messo anche lui, è entrato in curva molto, forse troppo deciso, ha bloccato l'anteriore, è caduto e ha tirato con sé anche Di Giannantonio. Purtroppo queste cose quando succedono agli altri passano un po' in ombra, le fa Marquez che riconosce l'errore, si scusa, però purtroppo viene sempre attaccato, ahimè, diciamo che i tifosi di un ex pilota si accaniscono su di lui abbastanza in maniera aggressiva e questo purtroppo non mi è mai piaciuto. Perché comunque Marquez è un pilota di grande talento, guida per una casa italiana, lui stesso ha messo il suo errore. Un errore che poi l'ha penalizzato nella gara principale di domenica, costringendolo a un long lap penalty, quindi l'ha fatto scendere in varie posizioni, però non è che la Ducati abbia fatto vedere cose grandissime, soprattutto questa Ducati ufficiale del nuovo team. Quindi speriamo. Tardozzi dice che ha ammesso che sono in crisi. Io confido che si riprendano presto perché è sempre bello vedere un mondiale aperto con più persone che lottano. Quindi speriamo, dai, che questa crisi finisca, che ci sia tutto, anche perché quest'anno è tornato Jorge Martin. Almeno gara sprint vinta, gara scorsa bellissima gara. E gara principale di domenica è arrivato secondo, ha fatto il salvataggio, non so se avete visto la prima curva spettacolare, pensavo cadesse, invece no, l'ha presa fantastica, fantastica, bellissima. Poi c'è un Pedro Acosta che sembra l'unico in grado di tenere alta i colori della KTM, è l'unico dei KTM che ci fa sempre vedere nella zona alta della classifica. Insomma, è un ragazzo giovane, ha un modo di guidare che emoziona chi lo guarda, chi segue questo sport, vede Pedro sempre. Ogni volta che entra in una staccata, fa un sorpasso, siamo tutti lì, Meda compreso, tutti quanti, che pensiamo che non riesca a fare la curva e invece non si sa come fa, riesce a girare, una roba incredibile. E poi, cosa possiamo dire? Come ho già detto, i grandi delusi di questo weekend rimangono Marquez nel suo giardino di casa, possiamo dire così, e Pecco Bagnaia, anche lui. Abbiamo già detto, quindi decimo al traguardo, niente di particolare. Abbiamo detto l'unica Ducati che tiene la classifica alta è Di Giannantonio, che comunque era partito dalla pole, quindi non è che, però anche lui ha chiuso quarto, restando la migliore delle Ducati. Quindi abbiamo una classifica che vede in testa Marco Bezzecchi, seguito da Jorge Martin, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Marquez. Questo è stato l'ordine di arrivo. Abbiamo avuto in Moto3 un grandissimo Guido Pini, gara fantastica, vinta all'ultima curva che sinceramente non ci si aspettava, anche perché era in lotta con altri tre piloti, all'ultimissima curva ha vinto.

0: tenendo sempre, diciamo, come abbiamo detto prima, i crolli dell'Italia sempre in alto. In MotoGP stanno girando intanto quelli che si chiamano rumors, pettegolezzi, e parliamo del mercato piloti, perché ovviamente queste prestazioni di Ducati hanno fatto sì che alcune squadre rivali andassero a bussare alla porta di Marquez, pensando che è normale pensare che un pilota, quando non vince, sia scontento del mezzo tecnico che abbia, e sono andati proprio a bussare alla sua porta KTM e Honda. Però si parla ancora per il 2027, quindi a questo punto io sappiamo che da qua il mondiale è ancora lungo, ci sono ancora tantissime altre gare, quindi sarà da vedere, anche perché poi il regolamento del prossimo anno cambierà, si tornerà a altri motori, spariranno le varie appendici aerodinamiche, quindi sarà da vedere. Abbiamo il prossimo Gran Premio, sarà in Europa, in Spagna, a Jerez il 26 aprile. Jerez è quella pista dove Marquez si infortunò gravemente, condizionò parecchio, a mio parere, il suo futuro. Sappiamo che ebbe un bruttissimo incidente, si lesionò in maniera molto importante il braccio, tornò in sella molto presto, peggiorando la sua situazione, che lo portò a una sosta molto lunga, e si pensava anche quasi che non potesse più tornare a correre. Poi invece si è rimesso in discussione, ci ha riprovato e abbiamo visto qualche risultato. È stato veramente, veramente un grande campione. Io quindi col motomondiale arrivo a ci vedremo a Jerez, invece tornerei sul capitolo Formula 1, però questa volta parlerei di sicurezza, perché la seduta c'è stato, a mio parere, un brutto incidente che ha visto Oliver Berman e la sua Haas trovarsi l'Alpine di Nicola Pinto subito dietro una curva in recupero di energia. C'è una differenza di chilometri spaventosa. Praticamente tu arrivi da una curva in accelerazione, ti trovi una vettura che è anche 100 km all'ora più lenta di te. Nicola Pinto era preso da fare delle modifiche sul volante, che non ha guardato gli specchietti, ma anche volendo non è che avrebbe potuto fare grandi cose. E Oliver Berman, per evitarlo, è andato nell'erba, ha perso la vettura, parliamo qui, con una velocità molto importante. Infatti quando è sceso era dolorante alla gamba, è stato subito soccorso, non è successo niente. Però questo è una cosa che secondo me la federazione dovrebbe cercare di correre di pari. Correre di pari perché è pericoloso, in questa pista c'erano le vie di fuga e hanno aiutato, ma sappiamo che in mancanza di queste possono essere muri, altri ostacoli, altre cose. A me personalmente non piace. È successa la stessa cosa, identica, stesso punto, con Leclerc e Russell. Russell a un certo punto è andato in recupero di energia molto, in maniera più professionista, ma questo ci sta anche per l'esperienza del pilota, ha mantenuto la destra. Charles l'ha sverniciato e poco, sverniciato e poco. Chi ha visto la gara ha visto una Mercedes che stava sulla destra e Leclerc che l'ha sorpassato con una velocità incredibile. E qua torniamo sempre sul discorso anche di spettacolarità. Tu puoi essere dietro di una macchina di 2 secondi, che questa macchina va in recupero di energia, tu recuperi tutto subito. Dopo è da dire però che Russell non è più riuscito a sorpassare Leclerc, perché Leclerc è un guerriero, si è ripreso da guerriero, ha saputo gestire la vettura in una maniera impeccabile, sorpassi da campione. Quindi speriamo che dopo questa pausa si torni ad avere un mondiale più equilibrato, soprattutto in qualifica, perché sono convinto che Charles possa dire ancora tanto a questo mondiale. Quindi adesso vorrei vedere con pagare la regia, che ci dovrebbe essere ancora un piccolo filmato, però prima volevo salutare tanto Mara. Ciao Mara, grazie che ci segui, ci fa sempre piacere leggerti, grazie mille, sai. Adesso vediamo un piccolo filmato di sempre del contributo Red Bull, vediamo se la regia me lo fa partire.
1: Mischievous in my...

Eccoci di nuovo tornati. Belli, a me questi video mi piacciono sempre della Red Bull, anche perché insomma sono sempre stato anche appassionato del marchio, mi sono sempre piaciuti questi due tori. Allora, torniamo a Suzuka. Abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di Charles, di Kimi e abbiamo parlato di come questa pausa, a detta di Vasseur, il principal Ferrari, porterà dei miglioramenti. Questa pausa Ferrari lavorerà molto, come sappiamo, sia Charles che Lewis vantano, osannano il lavoro che ci fa in fabbrica Maranello. Stanno preparando un nuovo motore. Questo nuovo, la FIA ha sbloccato, decongelato, diciamo, lo sviluppo sui motori, proprio per il discorso che si parlava dei rapporti di compressione a caldo e a freddo, e quindi stanno lavorando su questo motore che dovrebbe avere una ventina di cavalli in più, speriamo. Stanno lavorando su questa famosissima ala Macarena, sui tempi, per migliorare i tempi di lavoro. Cosa vuol dire i tempi di lavoro? Questa ala, come abbiamo detto, lavora ancora molto lentamente, essendo un'ala che è posteriore, ricordo, che a differenza delle altre che hanno un solo movimento, gira direttamente su se stessa. Girando direttamente su se stessa crea un passaggio di aria migliore, quindi diminuisce, perdono, la resistenza dell'aria, e quindi nei rettilinei soprattutto questo porterà un ottimo vantaggio, che in combinata con quella piccola pendice, che non so se avete notato, esattamente fuori dallo scarico della Ferrari, questa che fa parte del fondo, quindi è quasi difficile da replicare. Più avanti penso le altre squadre riusciranno a trovare una soluzione simile. Ma cosa fa quest'aria? Spinge l'aria dello scarico verso l'alto, lavorando in combinata con questa nuova soluzione che abbiamo detto di ala Ferrari, aiuta ad avere più il carico migliore. Quindi ho detto riduzione degli attriti, quindi più velocità, ma allo stesso tempo aiuta la Ferrari ad avere una velocità di punta nei rettilinei maggiore. Il motore dovrebbe continuare ad aiutare, quindi dai, incrociamo le dita che, come dicono tutti, che da Miami questa cosa migliorerà. Speriamo che Max ci ripensi, perché effettivamente dispiace vederlo così demoralizzato. Ha detto che potrebbe disegnare l'alettone dell'Alpine di Gasly,

Perfettamente, effettivamente tu dici la gara, Max ha seguito tutto il tempo, è stato un po' mortificante anche perché si assistono a dei siparietti anche un po' da giro di ricognizione, né? No, da giro finale, quando i piloti hanno finito la gara, si salutano, cioè Max salutava Gasly quando lo sorpassava in rettilineo. Perché Gasly aveva tutta la batteria e lo sverniciava sul dritto. Sì, parliamo di un campione, 4 volte campione del mondo. Poi dai, è bello, ripeto, vedere questi piloti dare il massimo senza mortificarsi. Guardiamo un altro campionissimo come Fernando Alonso. Ragazzi, Fernando Alonso è un altro che porta sempre il cuore oltre. Quest'anno Aston Martin non ce n'è, non ce n'è. Honda nel circuito di casa, sì, penso che anche loro, sappiamo quanto ci tengono i giapponesi a queste cose. Abbiamo visto anche gli altri team, che non c'è stata chissà che competizione. Gli anni passati si lottava anche tra altre squadre. Diciamo che oltre a guardare il top team, guardavi anche gli altri. Quest'anno questa gara si è inserita la McLaren, ma gli Astri. Abbiamo visto qualche sprazzo di Norris. Norris ha fatto però un bel duello, ha lottato comunque con Lewis, che fin dal primo tutto il weekend si è mai trovato in palla con la Ferrari, ha detto di non aver avuto feeling, quindi diciamo che anche lui non è stato molto contento. Per quello dico, vediamo come andrà dopo Miami, perché adesso ci sarà un aprile senza Formula 1. Farò un po', cosa farò? Boh. Guarderò il motomondiale, dai, quello ci sta piacendo, vediamo ancora Marco, se ci potrà Bezzecchi e l'Aprilia, speriamo che ritorni Marquez, Pecco, Acosta, tutti questi nomi, bello, vi dico, guardatelo perché è veramente, veramente, veramente molto bello. La Motomondiale regala sempre dei sorpassi veri, grandissimi piloti. Io adesso manderei un contributo musicale. E guarderei serografia di Sir Angel.

Eccoci ragazzi, quindi siamo addirittura di arrivo, siamo a quello che si chiama il Giro d'Onore. Ho parlato di questo bellissimo weekend che c'è stato di motori. Purtroppo, come vi ho detto, avremo per i appassionati di Formula 1 un mese di pausa, ci riposeremo, ci penseremo ai pranzi pasquali, alle pasquette. Ci consoleremo con la MotoGP, con la Superbike, poi c'è sempre le gare IndyCar, queste gare qua. Cosa dirvi? Ricordatevi di seguire sempre il giro veloce, dalla griglia al podio, il punto di vista più veloce. Ciao!

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario

L'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara. Lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici, ancora senza una soluzione. Numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Il mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente dello stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.

Sono gli invisibili del diritto, fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria

0: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
1: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
0: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
1: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online

0: online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto, una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

qua siamo a Colfiorito, nell'altipiano di Colfiorito, nell'Appennino Umbro-Marchigiano, proprio nel confine, a 800 metri sopra il livello del mare, e abbiamo una bellissima oasi naturale protetta che è il Parco di Colfiorito, una palude fantastica per la sua biodiversità, dove abbiamo aironi e una serie di tarabusi, una serie di animali incredibile. E grazie a tutto questo microclima ideale ha trovato clima ideale la patata. Infatti da circa una cinquantina d'anni questa cultura, da cultura estremamente marginale, siamo arrivati a una cultura prevalente che è essenziale per la sussistenza delle aziende agricole della zona. Colfiorito è un territorio che da sempre è votato alla produzione di legumi e cereali ed è famoso per questo. Con il tempo, soprattutto negli ultimi anni e grazie alla certificazione IGP, anche la patata ha trovato terreno fertile sia per essere coltivata sia per essere venduta in ampio numero, e tutto questo ha permesso alle piccole aziende della zona di potersi sviluppare e incrementare il loro fatturato. L'idea della patata rossa di Colfiorito GP nasce all'incirca una decina di anni fa. Questo è il quarto anno che si possono certificare e che la Comunità Europea ci ha dato l'autorizzazione a certificare IGP. Tutto l'indotto della patata rossa di Colfiorito coinvolge una trentina di aziende tra coltivatori, commercianti e imbustatori, per un totale di all'incirca 10.000 quintali di prodotto venduto. Gli ettari coltivati sono all'incirca una trentina e ogni anno va incrementando. La patata rossa di Colfiorito è tipica appunto per la sua buccia rossa e pasta gialla, infatti il colore della buccia è molto rosso, anche a seconda della varietà e della stagionalità questo colore può leggermente variare dal rosa carne al rosso un po' più acceso. Si raccoglie solitamente a inizio di settembre, ma questo può cambiare a causa della stagione. Quest'anno avremo una stagione purtroppo pessima, quindi si avranno le prime patate da circa fine settembre. Una delle particolarità della patata rossa di Colfiorito è tutta la sua fase culturale, ovvero dalla semina alla raccolta. La patata viene seminata verso aprile-maggio e il raccolto si svolge tra settembre e ottobre. Questo consente alla patata di mantenere una buona resistenza al tempo, diciamo, quindi si mantiene molto bene. La raccolta tardiva permette un buon mantenimento durante tutto l'anno, quindi una patata raccolta a ottobre è ottima fino a maggio. E questo è un grandissimo vantaggio sia per il cliente

sia per l'agricoltore che deve poi venderla. La patata di Colferito è particolarmente indicata per la produzione di gnocchi, in quanto essendo molto porosa, molto secca, ha bisogno di pochissima farina, quindi è l'ideale, tiene molto bene la cottura, anche se va benissimo per tutti gli altri usi, che sia per farle arrosto o fritte, però diciamo che gnocchi è l'utilizzo ideale.

0: La patata è tradizionalmente considerata un alimento non troppo rappresentativo della dieta italiana e della dieta mediterranea, ed è sbagliato perché i nostri nonni contadini hanno tratto dalle patate gran parte dell'energia giornaliera. Noi oggi consideriamo invece purtroppo la patata spesso come un contorno. Questo è un grave errore per due motivi, anzi sono due gravi errori. Il primo è che leva posto al contorno, quindi leva posto all'insalata, leva posto alla verdura. Il secondo errore è che magari ci prendiamo anche del pane dopo aver preso un piatto di pasta. La patata è un competitor, come possiamo dire, è un alimento che deve essere consumato al posto di altri carboidrati. Noi nelle linee guida abbiamo scritto che le patate le dobbiamo consumare due volte a settimana, ma questo perché tradizionalmente noi siamo abituati che le mangiamo sotto forma di gnocco il giovedì e poi come accompagnamento al pollo arrosto la domenica, ma nessuno ci impedisce di consumarne anche di più e in altre occasioni, purché, come dicevo prima, vengono sostituite a porzioni di carboidrati. Quindi se non sono due porzioni a settimana possono essere tre, e la porzione è inquadrabile nell'ordine dei 200 grammi.
1: Col Fiorito, luogo ameno, bello, arioso, sano, ci si farà tante cose a Col Fiorito, tra le quali le patate. La tipica patata rossa di Col Fiorito è una patata che cresce in alto, ha poche malattie, pochi impicci, come si direbbe. È una patata buona, molto buona. Io vorrei nobilitarla facendo una cosa molto semplice, un purè finto. Invece di prendere, non so, il burro, il pepe, quello e quell'altro, la noce moscata, il parmigiano e quant'altro, si può fare un buon purè, per carità. Io voglio sentire la patata e facciamo questo purè finto che si accompagna benissimo, per esempio, a dei bolliti. Quindi la patata bolle, noi spegniamo, prendiamo la patata, evitando di scottarci, e la puliamo rapidamente perché... di fatto a noi serve che la patata sia calda, vi spiego perché. Il purè si fa, quello finto, con l'uovo. Speriamo di non scottarci più di tanto. Mi chiamano Muzio a me, devo dire che io reggo bene anche la botta, ma insomma. Ecco, la mettiamo qui. In effetti scotticchia, Ecco qui, molto molto bene. Là. Anche tu piano piano vieni qui. Molto molto bene. Gli diamo una bella rotta prima di quel coltello, così. Una macinatina di pepe. Qualche granellino di sale grosso, che a me non dispiace sentirmelo scrocchierello in bocca. Se vi dà fastidio quell'idea, basta prendere un macinino e macinare il sale grosso. Poi prendiamo solo il rosso dell'uovo con attenzione e poi lo buttiamo dentro. Con la refe della forchetta fategli di questo. Siccome la patata è molto calda, dà e toglie all'uovo la sensazione di uovo crudo, che potrebbe essere fastidioso. Invece in questa maniera non dico che si cuoce, ma insomma si trasforma.

0: È una cosa semplicissima, ma molto gustosa, se la patata è buona naturalmente. E in questo caso lo è. Quando avete rotto bene, bene, bene, bene, siccome la forchetta è rimasta un po' zozza, va bene. Frusta. La dovete pulizzare. Non fate quella cosa di schiacciarla, perché comunque è diversa la storia. In questa maniera viene molto meglio, perché non è che si deve emulsionare più di tanto, ma deve rimanere così. Ecco, basta dargli due colpetti, esce fuori tutto. Compattiamo il tutto, prendiamo un cucchiaio e i più raffinati potrebbero fare delle quenelle, no, quelle cose così, e metterle vicino a qualsiasi altro composto. A noi non ce ne importa nulla, perché dobbiamo semplicemente fare un test. Vedete che bel colore che ha preso con il rosso dell'uovo? Lei già era un po' rosata come patata. E assaggiamo, molto semplicemente. Semplicemente delicious. Indugio. Perché si sente la patata. Nel purè ci vanno tante altre cose, la patata diventa un legante, in questo caso è comprimaria. Molto molto buono. Beh. Grazie col fiorito. Bei prodotti vengono dalla terra tua. Intanto, buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Allora, di Colfiorito è una delle tante denominazioni che sono registrate italiane, ma che cosa serve per ottenere una registrazione? Quali sono le qualità che un prodotto deve avere per poter sperare, aspirare ad essere registrato come indicazione geografica, quindi come denominazione d'origine protetta o come indicazione geografica protetta? Prima di tutto non si tratta di una alta qualità, non è una qualità assoluta, ma le qualità sono qualità relative, cioè relative alla zona. Le qualità del prodotto devono risultare dalle caratteristiche, dall'opera dell'uomo, dalla cultura e dalla natura della zona geografica. Quando c'è il legame tra la zona e il prodotto, e quando questo legame è forte, allora il nome che designa questo prodotto merita di essere registrato, perché ha un senso, soprattutto economico, che altri produttori che producono un prodotto simile ma che non ha quelle caratteristiche non usino quel nome che è tutelato. Quindi siamo di fronte a un diritto di proprietà intellettuale, perché quello che si possiede, diciamo, è il nome, è un bene immateriale. È collettivo, perché non è in capo a una sola persona, ma a tutti quanti i potenziali produttori, ed è aperto, perché chiunque si vada a risiedere, chiunque si stabilisca nella zona e segua i dettami del disciplinare è autorizzato a utilizzare quel nome. Questo legame in cosa consiste? Nelle DOP è molto più pronunciato, è un legame proprio fisiologico. Il legame può anche essere mediato dalla reputazione, cioè non può essere sì anche trovato direttamente nei fatti, ma può darsi che ci siano dei libri che hanno una importanza, ritagli di giornale, riviste specializzate, che attestano la reputazione e quindi il collegamento tra la qualità e il luogo e l'area geografica. In questo caso per le IGP è sufficiente questa reputazione. Una volta che ci sono questi elementi, cosa bisogna fare? I produttori si mettono d'accordo per fare un consorzio, per fare un gruppo di produttori che richieda la registrazione. I documenti che devono presentare i gruppi di produzione sono il disciplinare, che è quello che disciplina esattamente nel dettaglio tutte le fasi della produzione, e il documento unico, che è il riassunto del disciplinare, che è quello che viene pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e che poi sul quale si svolge la procedura di opposizione e che viene poi pubblicato per la registrazione.

60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma e diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico-chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. 2 giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto

0: sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti, un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo, con la 24esima edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
0: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario, istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta tre proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione.
2: L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce

0: da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

La procura di Lago Negro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla polizia giudiziaria della procura di Lago Negro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lago Negro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero, in origine inedificato, di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.

gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti l'ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stato di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalati al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e in ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari infine hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.

0: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
1: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale e il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.

mobile di potenza, ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025 a Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone porta

no. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.

0: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi, che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
1: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani. La persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
2: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Rettieri, con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità, per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana, e artefice di rilievo.

rilievo in assemblea costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra carta fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei, e artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.

Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.

si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3A B arti figurative del Liceo Artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 3.

0: 322 497, lavigliaepeluso.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

La procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla polizia giudiziaria della procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primarie necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.

I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti l'ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stato di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela

la sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215.000 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari, infine, hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.

0: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
1: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale e il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.

La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri 4 soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.

0: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi, che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
1: Deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani. La persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
2: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Littieri e con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta Fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei. È artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche, con

Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.

si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3B arti figurative del Liceo Artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

La procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla polizia giudiziaria della procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primarie necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.

I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti in ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stati di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e in ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari, infine, hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.

in occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchior ha tracciato un bilancio

0: dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
1: Lavorare in questa provincia è emozionante perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono i risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale, è il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.

La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei

Faloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.

0: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi, che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
1: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani. La persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
2: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Rettieri, con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta Fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei. È artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.

Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto.

quanto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità, saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano, è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.

si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3B arti figurative del Liceo Artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner

partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutti.

0: tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

La procura di Lago Negro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla polizia giudiziaria della procura di Lago Negro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lago Negro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primarie necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.

I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti l'ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stato di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio.

Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e in ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215.000 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari, infine, hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.

0: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
1: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale, è il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.

La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano.

no? Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.

0: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi, che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
1: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani. La persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
2: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Rittieri, con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità, per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana e

artefice di rilievo in assemblea costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra carta fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei, e artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.

Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti: insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.

si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3A B arti figurative del Liceo Artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta.

scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

La procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla polizia giudiziaria della procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.

I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti l'ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stati di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari infine hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.

0: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
1: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. Questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale e il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.

La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri 4 soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.

0: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi, che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
1: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani, la persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
2: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Littieri, con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità, per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta Fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei. È artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.

Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti: insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.

si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3B arti figurative del Liceo Artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess.

0: A Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori, che si spostano dai pascoli a bassa quota a quelli in alta quota, e viceversa.

Dal 2019 è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, riconoscendola come un'eredità vivente fondamentale. A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondo valle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate tra virgolette alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira qui il Made in Italy?
1: I piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.
2: La transumanza non era solo un'attività necessaria alla base di un'economia pastorizia, ma un vero e proprio stile di vita, a cui prendevano parte tutti i membri della famiglia. La famiglia era l'unica vera scuola della transumanza, dove i segreti del mestiere venivano tramandati di generazione in generazione. Così la transumanza va a ricostituire quel nucleo familiare.
0: Marcello Greco, allevatore di Corleto Monforte, che oggi ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli, in altura. E, qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che fa l'allevatore?
3: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
0: Certo.
3: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
0: E la difficoltà qual è? Secondo te?
3: La difficoltà c'è, ma
0: basta.
3: Non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
0: Tanto è la passione.
3: È la passione, c'è, cioè, nel sangue, nelle mie vene.
0: Nelle tue vene.
3: Da piccolo e da generazione di padre, di nonno, mio padre, mio zio e io.
0: Bella storia, una storia di famiglia.
3: La storia di famiglia.
0: E allora viva la transumanza.
3: Grazie, sempre viva.

0: formaggio. Primo tra tutti il caciocavallo, una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.
1: Qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
2: Sì.
1: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
2: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose fuoriescono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
1: È difficile.
2: Ho riscoperto questa passione.
1: È difficile per una donna fare il caciocavallo?
2: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole comunque tanta forza. Quindi, però quando fai qualcosa che ti piace, lo fai diversamente.
1: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
2: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
1: grazie.
2: Sì. Prego.
3: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi che aggiungo acqua. Dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso è con acqua gelida, affiora in superficie. Quale artrosi sono assicurate, perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata
4: e
3: acqua calda.
5: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corleto Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corleto.
6: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
7: La scamorza è la pasta del caciocavallo. Non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
3: Un assaggio?
1: Grande, grazie Anto.
8: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavate su?
1: Tantissimo. Ma io vedo tanta commozione, però, perché questa commozione?
9: Senta la nostalgia del passato.
8: Sono un tenerone.
9: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicata alla punta delle piante in campagna.
1: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
9: Tutte e due le cose che ho fatto le desidero ancora. E questo è tutto.
1: Sì, bello.
9: Che vuoi tu?
1: Ma ha fatto caciocavallo.
9: Come
1: hanno fatto? E che ricordo c'hai del caciocavallo?
9: Ho 40 anni mi ho fatto sempre questo.
1: Prima era pecore.
9: Ma poi se ne è pure il bacco, ma dato che c'era mio fratello, è incrementato il bacco. È sempre che l'ha già fatto.
1: Le mani non?
9: Non so più ormai, vedi come lo freddo.
1: Tanto perché fa i caciocavallo?
9: Acqua caura, acqua potente e acqua fredda. Prima in dell'acqua caura, poi perché in due viaggi. E anche per starà. E tanto non c'era.
1: Ma te che è? Sacrificio o passione?
9: Non c'era tante cose. Sacrificio e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione. Avevo lavorato, ho pigliato la lira, per gli avanti. Fatti il conto tu. E per arrivare a questo stato, credo che ti fatto, signore, veramente ringrazio. Non mi posso muovere giù.
1: Grazie.
9: È già finito?
1: No, non hai finito. C'è sempre.
9: Figliola mia, non hai finito. Ecco come puoi dire.
1: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
10: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto. E poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto, e purtroppo qui si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo questo prodotto, e bisogna cercare di fare la certificazione.
1: Bisogna coordinare il

0: tutto per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
1: Certo, un prodotto unico perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro, e vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui, e il livello di grassi

0: arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta, esatto. Volendo.
1: Ok.
2: Ma parla che faccio sta bomba.
3: La ricotta è un coppo obbligato, la ricotta, chi non mangia la ricotta non prende il cavanello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
4: Ho il lapetori, questa qua? Sì, sì, voglio questa qua.
5: Zio, non aspettate.
6: Vedete quando... Capito, passa solo i passoi, qua non passa nessuno.
1: Ah, ok. Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intento a passare i passoi, giustamente. Siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze. Ovviamente sì. È una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore. Molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua. E rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera, eccetera. Il comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
6: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo presentato un bando, abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancata c'è stata sul creare, sì, grazie, sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai serroni, proprio per quasi 2.000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo diciamo custode di questo patrimonio naturale, tutto poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente, quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
1: Grazie.
7: Transumanza, e anche come in questo caso monticazione, sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
8: Corleto Monforte, 17 maggio 2026.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano.

0: continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
2: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
1: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
3: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
1: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
3: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
4: Sì, hai ragione, ma...
3: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
1: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
2: Ehi tu, vecchio cane!
5: Lupo!
2: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
5: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
2: No, i tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
1: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
2: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
5: Cosa? Non lo farò mai!
2: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
5: Tu, come posso fidarmi di te?
2: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
1: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito. E dopo un po' Sultano se ne andò.
3: Hai visto Sultano?
4: No, deve essere in giro da qualche parte.
3: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
1: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
2: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
1: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
2: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
1: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
5: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
1: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
3: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
4: Sultano, come hai fatto? Caro

0: Vecchio cucciolo!
1: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
2: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. In quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio!
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente.

0: vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
1: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
2: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
1: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
4: Dove stai andando così felice, amico mio?
1: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
4: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
1: Cosa dovrei fare?
4: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
1: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
1: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E

0: Tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
1: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
1: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio! Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai!
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani. Poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande. E al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
3: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare, chiese balbettando.
3: Tu, prezioso, com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
1: Ok, vediamo cosa puoi fare.
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
3: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
3: Oh sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco? Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
3: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
3: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui?
3: Per nuotare, signore?
1: Nuotare? Ma io non so nuotare.
3: È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
3: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì.

0: Davvero, come mai lo aveva chiamato principe di Carapas? Ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carapas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto! Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo! Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carapas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
3: mio caro principe, siete sposato?
4: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: ha detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barberi.
0: Aspetta, qui. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barberi. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la Coca-Cola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi, eh? I primi.
4: Siamo i primi, ma ecco, non credo.
5: Com'è il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
6: Bello, divertentissimo, bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brabra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Brabra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Up. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Up. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un abitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio.
4: Da tempo.
3: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
5: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
4: Assieta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo, e con Assieta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere.

0: Gianni Pulcè, vicino allo sport, vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Siete e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
2: Partiti con la 720!

0: volta che fai la sette decima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'indiana è la decima, l'angolo sempre sono una vincrisa, l'ho fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Appa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale, dai. Sai che la vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma i soli ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina, sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, associazione sportiva laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randone Narcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Con il che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene? Tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Vale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiate via, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì.
3: Prima volta.
0: Prima volta?
3: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
3: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao Nicolò, da dove arrivi?
3: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
3: Sì, in solito strada.
0: Grave?
3: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
3: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
3: Abbastanza.
0: Va bene, sai, poco lungo da bere cose, che bello, ti piace?
3: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, bene.
3: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegacela. Segui noi.
7: Ecco, guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliaio, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
7: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
8: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
8: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
7: Sono due.
0: Ti diverti! Dai, sono andato con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Prvo odjane jako, bilo se jako pisali. Tak, pisali. Pistoli, točka, vera, velisima Toskana, prvota pa?
1: Prvota si.
0: Ecco, per te, le voci della terra quando è andata alla location e tutto?
1: Poi, lì, se vediamo dell'iPod.

sì, sopravvivo. Dai, andiamo.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tonesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo. Mi fermo qua, tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e la gara è adatta a me.
4: Sono contento di entrare nell'Albo d'Oro, non è una soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene secondo te o hai sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo dottor Possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, Norbrun aveva uno leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta via.
2: Assolutamente, grazie.
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: Eccola qua la vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.

0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
1: No, io devo fare sfida alle 7 e mezza.
2: Va benissimo.
1: Non riesco.
0: Che sta riprendendo.
3: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
3: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
4: Quanti anni è che si va in bicicletta?
5: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
6: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle, quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca chi non ha la traccia, me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
7: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
8: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
7: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
8: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
7: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
8: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alain Philippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
7: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza.

0: con questa 4 giorni. Scusa, saluti a tutti.
1: Complimenti a chi viene qua.
0: Grazie.
2: Con la pedalata, ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, e la vino e qui e l'acqua.

0: sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non faccio... ne volevo poco, se mettevo un
2: po'. È tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo.
3: Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie. Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristoro.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?

0: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
1: Ristoro?
0: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
1: grazie,
0: ottimo.
1: Grazie mille.
2: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
1: Fotoricordo?
3: Fotoricordo, vieni.
1: Cioè, no, no, dico, è un
4: come
1: momento...
4: Come fotoricordo?
3: Sì, sì, no.
5: Ricordiamoci di lui.
3: Non c'è più.
1: Avete mangiato?
6: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. A posto adesso.
4: Quello che c'è rimasto,
6: a Manetta fino a
4: Varese. Certa gente...
3: Ha tutto lui, ancora qualcosa. Lui di Varese ha mangiato tutto.
6: Vino?
7: Ecco, passa il padrone, ci vuole,
1: dai. Salute.
7: Bicchiere
8: di vino con pasta, ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
9: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
10: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
1: Come sta andando?
11: Benissimo, divertentissima, tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
1: Quanta pasta fagioli?
11: Mi sa che mi hanno beccato, 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
1: Grazie.
2: Ottimo, ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
12: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa, un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: attenzione, è partito.
1: Un saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione, tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
1: Spiritoso!

sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi chinerò, è loro buono e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia? Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da

Dimentica il giusto, puzza di bruciato ma è solo gusto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli

0: e non mi fermerò.
1: Il sorriso, l'eleganza di quel ragazzo lì che risponde al nome di Shankar.

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the Arco Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Philip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Boulder è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore. Ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
4: Arco tutti!
5: E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo, una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gambret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia, d'Arco di Trento, tutti Arco per Yanya!
3: Ci ha fatto attendere un giorno in più di quello che ci aspettavamo, ieri il pathos, quella falsa partenza, e stasera ritorna in alto

0: Marco, chiude i conti. Yaya Garbrandt e la sfida per il primo posto è andata, ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
1: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione dell'arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41
2: blocco tacciato qui da Rockmaster.
0: Rock and roll, questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato e siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please, let's support these two unbelievable queen of climbing. Both of them deserving all your love. Ah, that's it.
1: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima. E lei c'ha questo 20. Sorriso, no, meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi, Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede.
1: Is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian, e voilà! Non fa la mossa Yuri Kekin, che ha il tuo, ma via con la semplicità imbarazzante! Yannick Chloé, trying to get the back-to-back title here at Rockmaster. And the KO good. And now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro per quel ragazzo che c'è lì. È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Filip Schenk.
1: Filip non vuole aspettare, parte subito.
0: Allora Filip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tu. Bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No, vabbè, non così. Non così.
0: Può fare un altro punto, altrimenti facendo sbandui.
1: Solo per lo show.
0: Qui gli voglio far fare un altro giro. La magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora, fase di osservazione per il nostro Anel Sbanduiden. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa da spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continua a girare.

0: questo passaggio è semplicemente incredibile.
1: E allora tutti con le mani, Arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duysen, in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare, Lore, niente da fare, Lore. Applauso, Arco, tutti quanti per Anders Van.
0: A Iania da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo, è il direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senecci.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution è un'azienda.

0: un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione.

Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà

0: più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa

0: con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. decidere di installare un montascale in casa è veramente il

0: primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze gratuite.

0: graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa

0: casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
1: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. 2/3 degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini, ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovie

0: e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity, e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana, insieme al difensore civico, hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a research, a doctoral research. And climate change and
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondi Otan Natalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a Medici con l'Africa QAM, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
2: Sessant'anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma. È diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. 2 giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni, hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%.

0: 2%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre, Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il

0: caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: La procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria della Procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primarie necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.
1: I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali

Sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti l'ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stato di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalati al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e in ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari, infine, hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.

0: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
1: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale e il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.

La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti

una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025 a Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

0: Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.
1: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
2: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani. La persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
3: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Rittieri, con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità, per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello della

ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro attraverso questo metodo realizza le grandi svolte della politica italiana, e artefice di rilievo

0: professionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.
1: Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.
2: Si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3A B arti figurative del Liceo Artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti, a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad

0: ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: La procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria della Procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero, in origine inedificato, di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primarie necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.
1: I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti l'ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre 3, di cui 2 sono stato di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre 2 persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe di informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e in ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari infine hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.

0: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
1: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono i risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità, perché è l'elemento

Fondamentale e il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.

0: La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.
2: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi, che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
3: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani. La persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
4: Iniziato il mio percorso politico

0: nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Littieri, con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta Fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei. È artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.
1: Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro, una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.
2: Si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3B arti figurative del Liceo Artistico di Matera, Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità

straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere
2: «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!»
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre e aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese:
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
8: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
8: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
6: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
8: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
6: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero.

0: Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi.
1: A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle, ma come lavorano? Eh?
0: Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi.
1: Ti stai trasferendo da qualche parte?
2: No.
1: Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo.
2: No.
1: Beh, allora si può sapere cosa stai facendo?
2: Stiamo portando il cibo nella nostra tana.
1: Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati.
2: Stiamo facendo le scorte per l'inverno.
1: Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio.
2: Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo?
1: Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti.
2: Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno?
1: Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi?
0: La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere.
2: Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena?
1: Io canto e suono. Sono un artista. Non posso fare lavori simili.
0: Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme.
1: Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi.
0: La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada.
1: Mi pare proprio uno sforzo inutile.
0: La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino.
3: Ma che bella giornata, la la la la la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La la la la.
0: Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo.
3: La la la la la.
4: Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio!
0: Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò.
1: Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta.
0: Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni. Era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate.
1: Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice.
0: In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare.
1: Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto.
0: Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò.
1: C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore!
2: Chi è?
0: Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste.
1: Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare.
0: La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese.
4: Che cosa succede? Chi chiede aiuto?
2: Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto.
0: Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato. La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica.
1: Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace.
2: Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione.
0: La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche. E si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé.
1: Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro.
2: Posso chiederti un favore?
1: Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi.
2: Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali.
0: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme e alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis Ababa. Un giorno, gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
5: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo? No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
6: Allora andò dal maiale.
4: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
7: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
6: Dopo un po' si rivolse al cane.
4: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
8: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
6: Alla fine passò dalla paperella.
4: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
9: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
6: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
4: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
5: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
6: Allora andò dal maiale.
4: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
7: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
6: Quindi si diresse dal cane.
4: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
8: No, fa troppo caldo.
6: Alla fine andò dalla paperella.
4: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
9: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
4: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
6: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
4: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
5: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
7: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
9: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
4: Vorrà dire che lo farò da sola.
6: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
4: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
5: No, non posso.
4: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
7: No, non posso, non mi va.
4: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
8: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
4: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
9: Non posso proprio.
4: Va bene, lo farò da sola.
6: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
4: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
5: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
7: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
8: Io non posso assolutamente.
9: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
6: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
4: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
6: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
4: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
5: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
4: E tu, maialino?
7: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
8: No, no, non posso.
9: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
6: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
10: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
6: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
5: Io ne voglio un po'.
7: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
9: Oh, anche io!
2: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
10: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
6: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
10: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
6: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
11: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
6: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi

0: la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte. Del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue.

evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra,

0: la coscia, o davanti o dietro, hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto, il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria.

0: Straordinaria a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando

0: Le vedi che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un risparmio.

0: stagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta

0: la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità. Seggi assegnati interamente con il proporzionale. Premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del

0: Convocato per il 15 giugno dal Mimit, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta 9 collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno 3 mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a 2 giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco nella città metropolitana di Torino torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, 2 spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo.

dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza.

0: energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine, tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco, qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo l'edizione serale del nostro telegiornale con la cronaca. La procura di Lagonegro ha disposto sequestri a Policastro di Santa Marina nell'ambito di un'inchiesta su presunta lottizzazione abusiva che riguarda 5 fabbricati e circa 32 indagati. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: La procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla polizia giudiziaria della Procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini che si sono sviluppate

0: padre nel corso di un'attività di ampio respiro hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.
1: Il telegiornale torna tra pochi secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Ieri si è tenuta la celebrazione della festa dei carabinieri. Ascoltiamo qual è il bilancio del primo semestre di attività dell'Arma dei Carabinieri del Salernitano. Danila Piacasella.
3: I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti in ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stati di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e ben 157 casi sono state attivate proposte, attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari infine hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.
1: Ed ora ascoltiamo ai nostri microfoni il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre, al termine delle celebrazioni che si sono tenute a Salerno.
4: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
5: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di

0: denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale, è il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.
1: A Pignola la squadra mobile di Potenza ha eseguito perquisizioni su due indagati per la rapina al portavalori Cosmopol, corpo da circa 99.000 euro, già oggetto di altre misure cautelari. Vediamo il servizio. La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
2: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.

0: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati ad Italia 2 News. A Sant'Arsenio il gruppo Montepruno ha ospitato la presentazione del volume su Aldo Moro, un incontro dedicato alla figura dello statista e al suo pensiero politico e istituzionale.
1: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
2: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani, meno giovani, la persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.

iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Rettieri, con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro

0: come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta Fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei. È artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.
1: A Polla arriva un finanziamento da oltre 778 mila euro del Fondo Sport e Periferie per la riqualificazione completa dello stadio Antonio Medici, che diventerà un impianto polifunzionale. Federica Pistone.
2: Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.
1: A Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212esimo anniversario dell'arma con cerimonia, deposizione di una corona e consegna di riconoscimenti ai militari distintisi in servizio. Vediamo.
3: Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche, a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione, Vito Bardi, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza, Camillo Falvo, e il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano.

0: Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio, un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e

0: tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Si chiude a Potenza la terza edizione del Festival delle Opportunità, 3 giorni di incontri su innovazione e sviluppo con premi a personalità del mondo culturale, scientifico ed imprenditoriale. Vediamo il servizio. Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro. A Matera è inaugurato il nuovo murale alla caserma dei Vigili del Fuoco, realizzato con studenti del liceo artistico, simbolo di collaborazione tra istituzioni e giovani.
1: Si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di Architettura e 3B Arti Figurative del Liceo Artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante

0: dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.
1: Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano insieme sul set per il terzo capitolo di Bentornati a Sud, con riprese che inizieranno l'8 giugno tra il Cilento e Castellabate.
0: A circa 16 anni dall'uscita in sala del fenomeno cinematografico, ma anche turistico, che ha sbancato al box office italiano, prima con Benvenuti al Sud e poi con Benvenuti al Nord, la coppia, campione di incassi, formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, torna sul set per il terzo film della saga, diretto ancora una volta da Luca Miniero. Il soggetto è scritto dal comico napoletano Alessandro Siani, la sceneggiatura da parte dello stesso Siani insieme a Bisio e Miniero. Il film, il cui titolo sarà Bentornati al Sud, è una produzione Bartolet Film, una società Lucisano Media Group e Medusa Film, ed è prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Accanto ai due protagonisti storici torneranno anche altri volti noti dei primi due lungometraggi: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione anche di Valentina Lodovini. Le riprese di Bentornati al Sud si svolgeranno per 7 settimane tra le strade e i vicoli e le piazze anche di Castellabate, che nel 2010 fece da sfondo anche al primo film. Inoltre si girerà in altre località del Cilento, a Roma e a Milano. La fotografia del film è affidata a Francesco Di Pierro, le scenografie a Giada Esposito, i costumi ancora a Eleonora Rella e il montaggio infine a Ian De Grassi. Le musiche saranno di Umberto Scipione. Bentornati al Sud arriverà nelle sale italiane a breve e sarà distribuito da Medusa Film.
1: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padua.

0: La Scalo in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste l'obbligo di 35 anni di contribuzione effettiva.
1: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
2: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti. E l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
1: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
2: Oggi queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è

bisogna di fare assunzioni di medici, di infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti, e siamo pronti alla mobilitazione per cambiare queste cose, le depositeremo in Parlamento e chiederemo al governo già dalla legge di bilancio di cambiare in questa direzione, di investire per migliorare questi diritti e non ci fermeremo.

0: quando è stato fondato il primo ente pensionistico italiano? L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.
1: Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari intanto non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

0: Quando un'azienda entra in crisi, a rischio non ci sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.
1: Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale Comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegni ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams, CGIL Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo, che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
2: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese in una condizione che non le dico. Questo è quello che noi stiamo vivendo.
3: Se è vero che ci saranno nuove aperture, noi auspichiamo di venire richiamati e non lasciati parcheggiati.
0: Quello che si chiede è un intervento del Ministero del Lavoro, del MIMIT e della Regione Lazio, perché salvaguardare tutti i livelli occupazionali va a vantaggio dell'azienda stessa.
1: La gestione delle attività lavorative è molto penalizzata da ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi perché l'azienda vuole mantenere quella percentuale di cassa integrazione nell'entità che è stata decisa. Qualche segnale da parte delle istituzioni di vicinanza ai lavoratori è necessario in questa fase.

0: L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse e rafforzando così l'economia europea, fornendo anche nuove occasioni di occupazione.
1: Fondimpresa sceglie un linguaggio più pop per raccontare il valore della formazione continua nel suo nuovo spot. Un modo diretto per parlare a imprese e lavoratori, mostrando come le competenze possano accompagnare cambiamenti, innovazione e crescita.
2: Hit it!
3: That's what I'm talking about!
2: Wait!
3: Okay now, from the beginning.

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative e l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4.366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1.000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta, e la distanza tra legge e il cantiere si misura in vite umane. A chiedere risposte sono in tanti i familiari delle vittime, che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati, che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati, che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause: dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
0: Nel veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia di persone e il peso ricade soprattutto sulle famiglie. Secondo lo SPI CGIL, oltre 110.000 anziani convivono con patologie croniche e tra 45 e 60.000 sono già in condizioni di grave fragilità. La nuova riforma della disabilità, al posto di semplificare l'accesso ai sostegni pubblici, lo sta complicando. Tra liste d'attesa, rette dell'RSA fino a 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
1: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
2: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali. Viaggia a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
1: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
2: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno per le regioni del nord, e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale. ai più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa, al più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal mezzogiorno. E il mezzogiorno non è una questione meridionale. Il mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il paese.

0: Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni, contattare via mail tramite info@ciofsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato, che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione,

0: riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà, persone che rischiavano di essere penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.
1: Conoscere i propri diritti è fondamentale per riuscire a difenderli. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Vico del Gargano sorge su un colle a 445 metri sul livello del mare ed è un sito di rare e varie bellezze. Il nome deriva dal latino vicus, villaggio. Vico è ornato da splendidi edifici a schiera che seguono il naturale andamento curvilineo del colle. Questa caratteristica rende viva e pittoresca l'immagine del paese. La presenza dell'uomo sul territorio vichese è documentata sin dalla più remota antichità. Il centro abitato risale al 970, quando in prossimità di una necropoli dell'età del ferro, posta su un'altura chiamata Tabor, gruppi di predoni e conquistatori slavi provenienti dalle coste orientali dell'Adriatico si mescolarono ai residenti in un unico centro fortificato chiamato Vico. Vico del Gargano, che ai tempi dei re normanni faceva parte del cosiddetto Honor di Monte Sant'Angelo, fu munita di solide mura e di una corona di torri. Nel 1292, Tedisco da Cuneo, maestro dei balestrieri ed uomo d'armi, dotò Vico di un organizzato sistema di difesa costituito da una superba cinta muraria guarnita di circa 20 torri. Questa la descrizione che se ne fa nella relazione del feudo di Vico. La maggior parte di essa, che forma il pieno di detta terra, sta racchiusa da mura ad uso di fortilizio, ripartito di quando in quando da torri rotonde e quadre, mercé dei quali mura non si permette altro ai cittadini che l'entrare ed uscire a detta terra per una sola porta.

L'artigianato pugliese nasce e si sviluppa nel tempo per soddisfare le esigenze quotidiane della civiltà agricola e pastorale locale. Tra le tante produzioni vale la pena ricordare la ceramica, la cartapesta, la lavorazione del legno e l'intreccio, il rame, il cuoio, il ferro battuto e la tessitura.

Nella provincia di Foggia, e in particolare nel Gargano, sono ancora vivissime le antiche tecniche di tessitura al telaio. Qui troviamo il chiacchierino pugliese, che deve il suo nome all'abitudine delle merlettaie di chiacchierare tra di loro mentre le mani, abilissime, corrono veloci a tessere aerei trafori di filo.

Nel quartiere Terra o Borgo Vecchio si erge questa suggestiva chiesa che l'attiva confraternita dei cinturiati di Sant'Agostino e Santa Monica

nel secolo scorso fece abbellire con il portale in stile neoclassico e di recente ha meritoriamente provveduto ai restauri necessari. In epoca romana fu costruito il primo nucleo di un castello poi modificato da Federico di Svevia per

Al tempo dei Normanni e degli Aragonesi predominano i motivi di difesa, mentre in età sveva si impongono gli ideali residenziali di una domus socialorum, di una dimora signorile per gli svaghi di cortigiani e forse anche dello stesso imperatore Federico II.

Questi, nel 1234, aveva concesso in dote alla terza moglie, Isabella d'Inghilterra, Vico e i paesi garganici compresi nell'Honor Montis Sancti Angeli. Il nucleo più antico del castello si sviluppa sull'asse nord-est-sud-est, chiuso agli angoli da torri quadrate. Il castello nei secoli subì vari adattamenti che tenevano conto dell'evoluzione delle armi. Accanto alle balestriere compaiono le bocche di fuoco. Il castello rimanda al ricorrente dramma della guerra, culminato nell'assedio e cannoneggiamento di Vico del 1529 ad opera degli spagnoli. Nel 1516 la Puglia fu invasa e saccheggiata dalle truppe francesi. La pace del 1529 sancì la definitiva sconfitta dei francesi, l'allontanamento dei veneziani dalle città costiere e la riconferma del dominio spagnolo sulla regione. Oggi il castello, con le mura incrostate di storia, le volte a crociera e i portali di pietra, sfida ancora il tempo e conserva il segreto di eventi che si sono persi nell'oblio. La chiesa di Santa Maria del Suffragio, popolarmente nota come Chiesa del Purgatorio, fu fondata dal cardinale Fra Vincenzo Maria Orsini della diocesi di Manfredonia il 24 febbraio 1677, con la posa della prima pietra alla presenza del clero, autorità locali e fedeli vichesi esortati ad avere profonda pietà e cura dei defunti.

La chiesa probabilmente sostituiva una preesistente cappella posta lungo quella che oggi è la propaggine estrema di Corso Umberto e che a quei tempi rappresentava l'asse stradale che, dalle zone limitrofe, conduceva al paese.

Proprio per questa sua collocazione ai margini del paese, la chiesa consentiva ai contadini di ascoltare la Santa Messa prima di dirigersi verso le campagne,

L'8 aprile del 1880 fu concesso di celebrare una messa all'alba per andare incontro ai bisogni dei contadini e dei pastori. La chiesa, nella seconda metà del Settecento, assurge ad importante centro culturale della comunità vichese. Nel cosiddetto cappellone, posto alla sinistra dell'unica navata, si riunivano di tanto in tanto i componenti dell'Accademia degli Citati Vichesi, costituita nel 1759. Essi discutevano di argomenti scientifici, religiosi, filosofici, in una forma discreta e riservata a pochi partecipanti.

Nel febbraio del 1708 ci fu la donazione del sacro legno della croce fatta dall'arcivescovo sipontino Monsignor Giovanni di Lerma. Ancora oggi la reliquia viene esposta sull'altare maggiore durante le ore dell'agonia di Gesù del Venerdì Santo.

La gestione della chiesa del Purgatorio era affidata ad un gruppo di confratelli, come risulta dall'atto del 1648, redatto dal notaio Michelangelo Albanese, per ottenere il permesso reale necessario per operare.

Ci troviamo a Vico del Gargano per l'annuale Corsa degli Asini. Tutto il paese si riempie di una folla festante che incita i propri campioni che percorrono le strade principali con in groppa fantini di tutte le età.

A sera, dopo la corsa, tutto il paese festeggia con canti e con una grande grigliata di carne di mucca podolica, accompagnata da vini locali.

non mancano i dolci tradizionali preparati dalle donne del paese. L'elegante sagoma della costruzione signorile, voluta da Ignazio della Bella, introduce a Vico, all'aprirsi del XX secolo, una parentesi fiorentina. Il progetto, che si ispirava al modello trecentesco di Palazzo Vecchio di Firenze, si collocava nella corrente neogotica.

I due piani sono scanditi da cornici marcapiano e coronati da una merlatura a coda di rondine. La costruzione, formata da due corpi di fabbrica lungo la salita della Bella e da due antiche torri circolari, sorge sul sito dell'originaria torre d'angolo, allungata da due bifore e coronata da un ballatoio e merli guelfi.

Il vicolo del bacio è una strada del centro storico, larga appena 50 centimetri e lunga poco meno di 30 metri. È lì che gli innamorati si davano appuntamento soprattutto durante la festa padronale di San Valentino, perché a causa della sua ristrettezza potevano sfiorarsi senza dare scandalo. San Valentino fu proclamato patrono di Vico del Gargano nel 1618 su richiesta dei cittadini, capeggiati dal marchese Spinelli, al posto di San Norberto, perché si festeggiava nel mese di giugno, quando le arance non avevano più bisogno di protezione divina. San Valentino nacque a Terni ma visse a Roma. Diventato cristiano, convinse il prefetto Asterio e la sua famiglia a convertirsi e per questo fu condannato alla decapitazione. Condotto in cella, si trovò di fronte ad una donna cieca che riacquistò la vista per essersi innamorata di lui. È questo il motivo che ha fatto proclamare San Valentino protettore degli innamorati.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620

Oh.

Oh. Oh. Oh.

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come sempre si apre con la rubrica Info Salerno.
1: Si è svolta a Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della provincia di Salerno, Geppino Parente. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT. Un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. Tre nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del parco urbano Giovanni Vitaliano, la frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memoria alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al comune di Roccapiemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del Nucleo di Protezione Civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
0: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidalcilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

0: Una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo che celebrerà il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che era detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, e come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutto.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
0: Sono stati anni impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
1: Eh sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le chiese, soprattutto aperte, canonica compresa, quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
0: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
1: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
0: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
1: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
0: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vicepremier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta tre proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
2: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrati.

0: 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno 3 mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti, un omaggio a 2 giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo, con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, 2 spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5 per 1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la 3ª edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
3: L'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
1: L'Europa può decidere di abbandonare

0: Donare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa sì, fedele alla nostra casa comune.
1: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri. Come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
0: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
2: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Estensi, con il comune di Modena e tutti gli affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.
3: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
4: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
3: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
4: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
3: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
4: Chiaro, diretto, essenziale.
3: Non perderlo!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo

piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo l'edizione serale del nostro telegiornale con la cronaca. La Procura di Lagonegro ha disposto sequestri a Policastro di Santa Marina nell'ambito di un'inchiesta su presunta lottizzazione abusiva che riguarda 5 fabbricati e circa 32 indagati. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: La Procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria della Procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero, in origine inedificato, di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primarie necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.
0: Il telegiornale torna tra pochi secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Ieri si è tenuta la celebrazione della festa dei carabinieri. Ascoltiamo qual è il bilancio del primo semestre di attività dell'Arma dei Carabinieri del Salernitano. Danila Pia Casella.
3: I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti in ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.000 720

0: queste persone 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stati di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e in ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari infine hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.
1: Ed ora ascoltiamo ai nostri microfoni il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre, al termine delle celebrazioni che si sono tenute a Salerno.
2: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
3: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. Questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale e il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.
1: A Pignola la squadra mobile di Potenza ha eseguito perquisizioni su due indagati per la rapina al portavalori Cosmopol, corpo da circa 99.000 euro, già oggetto di altre misure cautelari. Vediamo il servizio. La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda

0: due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025 a Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentornati ad Italia 2 News. A Sant'Arsenio il gruppo Montepruno ha ospitato la presentazione del volume su Aldo Moro, un incontro dedicato alla figura dello statista e al suo pensiero politico e istituzionale.
1: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi, che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
2: Deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani, la persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
3: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Littieri e con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta Fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei. È artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora.

0: e costruisce sempre equilibri più avanzati.
1: A Polla arriva un finanziamento da oltre 778 mila euro del Fondo Sport e Periferie per la riqualificazione completa dello stadio Antonio Medici, che diventerà un impianto polifunzionale. Federica Pistone.
2: Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.
1: A Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario dell'arma con cerimonia, deposizione di una corona e consegna di riconoscimenti ai militari distintisi in servizio. Vediamo.
3: Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche, a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Si chiude a Potenza la terza edizione del Festival delle Opportunità, 3 giorni di incontri su innovazione e sviluppo con premi a personalità del mondo culturale, scientifico ed imprenditoriale. Vediamo il servizio. Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee.

0: emozioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che nei rispettivi ambiti rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro. A Matera è inaugurato il nuovo murale alla caserma dei Vigili del Fuoco, realizzato con studenti del liceo artistico, simbolo di collaborazione tra istituzioni e giovani.
1: Si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3B arti figurative del liceo artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti, a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.
0: Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano insieme sul set per il terzo capitolo di Bentornati a Sud, con riprese che inizieranno l'8 giugno tra il Cilento e Castellabate.
1: A circa 16 anni dall'uscita in sala del fenomeno cinematografico, ma anche turistico, che ha sbancato al box office italiano, prima con Benvenuti al Sud e poi con Benvenuti al Nord, la coppia, campione di incassi, formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, torna sul set per il terzo film della saga, diretto ancora una volta da Luca Miniero. il soggetto è

0: Scritto dal comico napoletano Alessandro Siani, la sceneggiatura da parte dello stesso Siani insieme a Bisio e Miniero. Il film, il cui titolo sarà Bentornati al Sud, è una produzione Bardolet Film, una società Lucisano Media Group e Medusa Film, ed è prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Accanto ai due protagonisti storici torneranno anche altri volti noti dei primi due lungometraggi: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione anche di Valentina Lodovini. Le riprese di Bentornati al Sud si svolgeranno per 7 settimane tra le strade e i vicoli e le piazze anche di Castellabate, che nel 2010 fece da sfondo anche al primo film. Inoltre si girerà in altre località del Cilento, a Roma e a Milano. La fotografia del film è affidata a Francesco Di Pierro, le scenografie a Giada Esposito, i costumi ancora a Eleonora Arella e il montaggio infine a Ian De Grassi. Le musiche saranno di Umberto Scipione. Bentornati al Sud arriverà nelle sale italiane a breve e sarà distribuito da Medusa Film.
1: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

È tempo di Trofemo Testate, siamo collegati dal circuito lombardo di Cremona e come avete visto in questo momento abbiamo due gare molto molto interessanti da raccontare, con quell'immagine frame che abbiamo visto in precedenza e come questo che stiamo vedendo adesso. Avremo la prima gara in assoluto della seconda edizione della Bagger European Cup con la seconda manche esordio del campionato per i piloti della Bagger insieme ai piloti della Race Attack 1000 che vedremo più avanti alla fine della gara delle Bagger. Dunque siamo pronti per iniziare qui il secondo round di Trofeo Testate dal circuito di Cremona. Dunque stiamo per partire con la manche numero 2 della Bagger Racing European Cup, una partenza a freccia per i piloti di queste moto belle pesanti che ancora ci fanno chiedere come è possibile guidare queste moto. E parte in questo momento la gara della Bagger European Cup, la seconda manche, con una buona partenza da parte di Martinez che riesce, dopo essere partito dalla prima casella con la partenza a freccia davanti a tutti con la grid reverse, perché ricordiamo che la prima gara di questa seconda edizione in assoluto della Bagger Racing European Cup è stata vinta da Ruben Chaus, che ha inaugurato così un buonissimo round qui a Cremona dopo la scorsa stagione. Ruben Chaus è uno dei piloti più rilevanti di questa categoria della Bagger, ma con tanti nomi belli belli interessanti come quello di Takeshi Tsuzuka, numero 70, che vediamo inquadrato in questo momento, pilota giapponese che dà un bel riferimento, un'identità globale al campionato europeo delle Bagger, con uno stile di guida proprio pulito e tipico stile giapponese, con una forte cultura custom performance che proviene direttamente dal circuito, anzi scusate, dal motociclismo asiatico. E lo vediamo qua on board nei pacchi, se li può chiedere dal posteriore, nei versi pacchi di Martinez, e si mette dentro Ishizuka, dentro così attacca, ma occhio anche all'esterno Merkelbarg, un altro pilota di una certa rilevanza all'interno di questa categoria della Bagger Racing European Cup. E anche Ruben Chaus in scia intanto, e Andrea Tomio, ricordiamo i due papabili che si possono giocare il campionato e la vittoria, sono proprio qui inquadrati. Ruben Chaus, il numero 111, che ce lo ricordiamo benissimo per le sue gare in Superbike e in MotoGP, ma qua in fondo si aprono a rastrelli quattro piloti che arrivano in fondo alle ultime curve e adesso stanno per concludere il primo giro, che all'interno anche Attanasio che viene attaccato. Marco Attanasio, un altro pilota che ha partecipato anche lo scorso anno insieme agli altri piloti che vogliono cercare di togliere dallo scettro di Manuel Grandi il titolo di campione della Bagger European Cup. Manuel Grandi, che non vediamo quest'anno al via del campionato, ma che l'abbiamo visto l'anno scorso portandosi a casa appunto il primo titolo in assoluto del campionato europeo delle Bagger, un'iniziativa che proprio è partita lo scorso anno e che è partita appunto anche nel circuito di Cremona, come lo ha fatto quest'anno il campionato europeo delle Bagger, che arriva proprio nel 2025.

Conti della Griglia, che dopo anni nel paddock internazionale, anni di inattività, è tornato in gara nelle bagger, portando sicuramente esperienza e carisma da veterano. E occhio qui, dato gli attacchi che ci sono, con un possibile incrocio che ci può essere da parte di Attanasio, che non c'è. E adesso arriviamo nel rettilineo opposto al traguardo, che ci porta verso la fine di questo secondo giro, per poi metterci verso la metà gara. Ricordiamo i giri, che non sono tanti, ma sono comunque importanti per capire lo sviluppo di questa gara. Si aprono ancora una volta a rastrello i piloti in fondo al rettilineo opposto al traguardo, per rimettersi nelle ultime curve. Parlavamo di Martinez, Merkelbach, Iannuzzo, c'è anche Antonino Piovecchio, pilota che troviamo all'interno della categoria dei trofei Motestate, e che questa volta però si immerge anche nel mondo delle bagger, quindi doppio impegno sicuramente per lui. Inizia il terzo giro con i piloti che arrivano alla curva 1 molto molto forte all'ingresso della prima curva, con Takeshi inquadrato numero 70. Abbiamo parlato anche di Marco Attanasio, pilota che ha il numero 96, che lo si può ben identificare con la tuta gialla sponsor Pata, che raffigura molto quella del team Go Eleven della Superbike, dove attualmente corre Lorenzo Baldassare, che più recente abbiamo visto il buon Andrea Annone, che tra l'altro corre nel mondiale delle bagger, che sono in pista nel weekend del Mugello, per concomitanza con la MotoGP. Corrono insieme lo stesso weekend che hanno dato proprio il loro esordio ad Austin, quindi sappiamo che le bagger arrivano proprio per sostituire la Moto E nel weekend del motomondiale, e direi che personalmente può essere anche una buonissima soluzione, dato che almeno qua c'è qualcosa con un motore, e sicuramente qualcosa di più spettacolare e di rumoroso e di particolare, perché comunque vedere questi piloti che guidano le bagger è sicuramente una cosa particolarmente inusuale. Mentre invece qua Andrea Tomio davanti a Ruben Chaus, che comunque è molto vicino e potrebbe cercare di sfruttare la scia e attaccarlo in fondo al rettilineo. Andrea Tomio e Ruben Chaus, che proprio sono i due piloti, come dicevamo in apertura, che sono i due papabili per lottare, come hanno fatto in gara 1, per la vittoria ma anche per il mondiale. Occhio intanto a Vecchio, che si infila su Ruben Chaus, ma siamo ancora nel corso del rettilineo, sembrava che avesse staccato, lo fa adesso, si mette dentro il buon Vecchio numero 77, si butta all'interno di Ruben Chaus e passa con Attanasio, invece, che purtroppo scivola in fondo al gruppo. Entriamo nell'ultima chicane del circuito di Cremona, che come al solito, oltre alle bagger, ospita anche i trofei Motestate, e come abbiamo detto nell'apertura di questa gara, in apertura e anche in introduzione, avrà i trofei Motestate con la categoria Race Attack 1000, che vedremo dopo questa gara, per capire anche l'evoluzione del campionato, perché anche lì ci sarà tanto tanto da raccontare, soprattutto con una categoria che vede anche la wild card di Lorenzo Petrarca, ex pilota del mondiale Moto3, che comunque racconteremo dopo. Sicuramente per la Race Attack 1000 anche il buon Giampaolo Cristini è chiamato alla riscossa dopo lo zero di gara 1, ma di questo ne parleremo sicuramente dopo, perché c'è Andrea Tomi, che va all'interno, si mette dentro di Vittorio Iannuzzo, che anche deve guardarsi le spalle, non ha gli specchietti, ma comunque c'è molta bagarre nel gruppo in fondo di questa gara 2, mentre i primi stanno scappando i primi. Occhio anche a Milan Merkelbach, pilota olandese, che anche lui ha un background racing molto interessante, perché comunque è passato con qualsiasi tipo di moto, ha corso in pista, super sport, ha fatto il mondiale, gli europei, ha corso anche in gare di durata molto importanti come la 24 ore di Le Mans, quindi sicuramente possiamo notare anche il motocross, volendo, ha iniziato il motocross da bambino, poi è passato alle supermoto, ha corso, come dicevamo, nel super sport europeo, super stock, ha corso la Boldora al Paul Ricardo, ottenendo un decimo posto assoluto e un sesto di categoria nella categoria stock. Quindi il buon Merkelbach numero 55, un pilota di caratura internazionale, che è passato su tantissime moto e adesso si butta all'interno anche di questa categoria delle bagger. Occhio qui a Ruben Chaus, intanto doppia scia per lui con Takeshi, che viene attaccato e si mette dentro, arriva l'attacco, purtroppo i Shizuka perde ancora un'altra posizione dopo un inizio molto scoppiettante, si butta dentro anche Ruben Chaus, e sia Tomio che Ruben Chaus, guardate Ruben Chaus come è riuscito subito a passarlo, perché non vuole perdere il treno con Andrea Tomio, che lo vediamo in questo momento inquadrato, perché Tomio va molto forte, Ruben Chaus non vuole perdere l'occasione di poter
fare doppietta qui sul circuito di Cremona, gara 1 che se l'è portata a casa lui proprio davanti

Atomio e Vecchio in terza posizione, anche Vecchio sta rimontando, buona gara da parte sua, però sembra che sul passo sembra essere un po' più in difficoltà nei confronti del pilota italiano e pilota spagnolo. Allora, a questo punto possono giocarsi la rimonta. Guardateli qua come arrivano insieme nei confronti di Merkelbach, che sta mostrando un passo fantastico. Merkelbach è veramente in forma dopo una gara 1, sicuramente è un po' più in difficoltà. Non l'abbiamo visto davanti nella prima manche, l'abbiamo visto un pelo più indietro. A centrogruppo invece qua comanda la gara come un vero e proprio esperto. Occhio qui ad Andrea Tomio che va un po' largo. E allora Ruben Chaus può infilarsi dentro e cercare di passare. È passato Ruben Chaus adesso nel rettilineo, può addirittura approfittarne e fare un amplen molto molto interessante qua in fondo. Arrivano in fondo nel rettilineo opposto al traguardo i piloti. Occhio perché adesso la battaglia per la prima posizione si fa molto interessante. Si aprono a ventaglio i piloti. Occhio a Vecchio, anche c'è anche Vecchio che è arrivato nella coda di Merkelbach, però adesso non può perdere il treno dei primi due Vecchio se vuole rimanere nella scia, e stanno anche per iniziare comunque le ultime tornate di questa seconda manche della Bug Racing European Cup che arriva all'inizio del sesto giro. Occhio a Merkelbach come entra comunque molto forte. Merkelbach guida molto forte e sicuramente la sua prima esperienza nelle bug può essere che più che soddisfatto, perché comunque un campione comunque di supersport, superbike, ha comunque a livello europeo, porta la sua esperienza nel mondo estremo delle bugger da gara, e dunque sarà veramente un campionato molto molto interessante che ci darà tantissimi spunti per parlare delle bugger con Ruben Chaus che si mette dentro e prova a passare. Tomio sarà sicuramente alla sua sinistra, non lo vediamo da longboard, è passato, è riuscito a chiuderla. Ruben Chaus si è messo dentro e passa, si è messo dentro e passa. Ruben Chaus dentro è primo con Merkelbach alle spalle, sta arrivando anche Vecchio, quindi questa bagarre potrebbe. Occhio, occhio, occhio ragazzi, occhio perché qui ci si gioca la vittoria. È andato dentro Tomio? È andato dentro, sì, è andato dentro Tomio, è passato nei confronti di Ruben Chaus, è una vittoria. Allora se la giocano ancora una volta, loro sono scappati, sì, da longboard qua dietro vediamo che sono un pelo scappati l'italiano e lo spagnolo nei confronti di Merkelbach, che adesso dovrà guardarsi le spalle nei confronti di un Antonino Piovecchio che comunque ha l'occasione di ripetere la terza posizione. Si volta attorno nei confronti di Ruben Chaus per capire com'è la situazione, prende la scena lo spagnolo, ex pilota MotoGP Superbike, che tira la staccata in fondo al rettilineo. Sta per iniziare il penultimo giro di questa gara, ancora una volta e sembra essere tutto molto molto incerto. Arrivano in fondo, dentro, dentro Ruben Chaus, dentro, potrebbe averla chiusa, la fa, si mette dentro e riesce nel rettilineo. Adesso differenze di motore, ricordiamo i piloti che corrono su Ducati Diavel e Harley Davidson, ci sono tre Ducati davanti a tutti, perché se Vecchio mi sembra che forse sia passato, è passato Vecchio nei confronti di Merkelbach, sì, è passato Vecchio, quindi tripletta Ducati davanti a tutti come in gara 1. Chaus, Tomio e Antonino Piovecchio con le Ducati Diavel volano davanti a tutti nei confronti delle Harley di Merkelbach, Takeshi e Vittorio Iannuzzi, che è un po' più indietro, e poi ovviamente anche Sergio Jimenez Martinez, che purtroppo però qui si è dovuto ritirare, l'abbiamo visto passare prima in pit lane, quindi gara finita in anticipo per il pilota spagnolo, partito dalla pole con la reverse grid in questa seconda manche. Sono scappati in metà, sono scappati via Ruben Chaus e Andrea Tomio, però Ruben sembra che in questo momento qualche metro di vantaggio nei confronti di Tomio l'abbia preso, forse potrebbe averlo preso, attenzione perché si è scappato, questi 4 decimi circa potrebbero fare la differenza, e sta per iniziare l'ultimo giro, ma non è mai detta l'ultima parola in bagger, non è mai detta l'ultima parola, aspettiamo, aspettiamo perché qua si arriva sul rettilineo opposto al traguardo, andiamo un po' a bordo con Ruben Chaus, lo seguiamo. Bello il rombo delle bugger che, come anche dicevamo in precedenza, comunque ci fanno stupire, perché non è mai normale vedere queste moto al via, soprattutto correre in un circuito come anche nel campionato mondiale, perché veramente abbiamo tanto tanto di cui parlare, perché è una categoria che comunque potrà dire la sua sicuramente a livello mondiale, con tanti iscritti che potrebbero fare la differenza anche di ritorni un po' particolari di piloti che magari come gli Iannuzzi, magari che all'inizio avevano anche smesso e poi si sono voluti rimettere in gioco. Ma comunque siamo all'ultimo giro della gara numero 2 della Bug Racing European Cup, arriviamo nella curva

0: 2, curva 3, poi si entra dentro nel Cremona Circuit. Rimanete collegati, perché dopo c'è un'altra gara da vivere, quella della Race Attack 1000 dei trofei Motestate. Quindi torniamo con le moto da corsa un po' più normali, per come le vediamo noi, perché qui le bike per noi non sono normali, sono piloti che guidano moto veramente molto particolari, ma che ci hanno fatto divertire e lo abbiamo dimostrato in questa gara. Ruben Chaus controlla la gara davanti a tutti, ma Tomio è arrivato alle calcagna del pilota spagnolo. Adesso si dovrà difendere Ruben Chaus, che ricordiamo tra vittoria in Superbike e podi in MotoGP, c'è chi ci ricorderà quella gara del Qatar del 2004 con la vittoria di Sete Gibernau. E proprio Ruben Chaus che è in testa in questo momento, quella gara l'ha conclusa terzo. Sta arrivando Tomio, che adesso può prendere la scia in fondo al rettilineo e tentare un attacco, però qua è un po' lontano, e allora vediamo se potrà avere la scia a suo favore e cercare di sperare di attaccare lo spagnolo in fondo al rettilineo. Andiamo con l'onboard di Ruben Chaus, e se compare Tomio, ok, cerca di coprire un po' l'interno il numero 111 per arrivare alla staccata. Non compare Tomio, non compare, fuori il piedino, spada entrambi i piloti, e dentro allora Tomio potrebbe solo pensare a un attacco pazzo per entrare all'ultima curva, sembra essere un po' difficile. Ruben Chaus la copre bene, è uscito bene, e con la bandiera scacchi che sventola ancora, volata sul traguardo con Ruben Chaus che vince davanti a Tomio. Gara 2, doppietta per il pilota spagnolo, Vecchio chiude terzo ancora, stesso podio di gara 1, ed è tripletta Ducati.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche,

pronti per una manche molto molto croccante per la Rissattac 1000. Via le bandiere dallo schieramento, via la rossa, via la verde e ora diamo la parola ai piloti. Dalla pole c'è Matteo Cristini seguito da Petrarca e Barbotto e scatta adesso la gara della Rissattac 1000 dalle Cremona Circuit. Un buono scatto quello del Polmene, Matteo Cristini seguito dal numero 7 Lorenzo Petrarca, che abbiamo visto diverse volte qui in veste di wildcard sul circuito di Cremona, ma occhio anche a uno dei veterani di questa categoria inquadrato, Gelsomino Papa, che scatta un po' dalle retrovie dalla 24esima posizione, ma comunque la sua esperienza sicuramente potrà dargli una mano nel cercare di recuperare posizioni.

condizioni, ma parliamo comunque di questa Race Attack 1000 che sul circuito di Cremona esegue la sua seconda gara stagionale. Perché la seconda gara stagionale, non è la terza? No, perché sì, si fanno doppie gare, ma la seconda manche che ci doveva essere sul circuito di Varano è stata cancellata per il maltempo che si era insediato sul circuito parmense. Allora i piloti di comune accordo hanno scelto di non correre l'ultima gara della giornata che era in programma a Varano, proprio perché le condizioni misto non garantivano una sicurezza tale da poter correre. Allora i piloti hanno scelto di non correre, quindi qua siamo alla seconda gara stagionale per il trofeo Motestate con la Race Attack 1000, e quindi il campionato che vede come leader, come al solito, il buon Matteo Cristini, che si è imposto nuovamente nella prima gara a Varano e adesso lo sta facendo anche in questo momento, con alle sue spalle Lorenzo Petrarca, che lo stavamo dicendo in precedenza, arriva da molte wild card insieme ai trofei Motestate con la categoria 1000, perché qua comunque abbiamo la Race Attack 1000 che è una delle categorie entry level dei trofei Motestate, ma abbiamo anche le 1000 Open, quindi le 1000 che comunque contraddistinguono e contemplano questa categoria. Abbiamo Lorenzo Petrarca in veste di wild card, ex pilota del Mondiale Moto3 su tutti, campionato italiano e così via, quindi una presenza molto importante che ci piace vedere insieme a questi piloti come comunque Barbotto, Messina, Galante, Lobartolo, Giampaolo Cristini, settima posizione per lui nel griglia di partenza, che deve cercare di rifarsi dopo lo zero e un svolto in un'unica gara a questo punto di Varano, zero subito con una caduta in curva 3 a Varano e che l'ha estromesso subito fuori dalla gara al primo giro. Quindi per Giampaolo Cristini sono già i punti da recuperare, sono sicuramente fondamentali, perché sì, si fa doppia gara con il campionato aperto fino all'ultima, che quest'anno sarà a Cervesina. Dopo questo round di Cremona ci saranno le gare di Modena e nuovamente di Varano per poi arrivare a Cervesina, quindi Giampaolo Cristini costretto già a recuperare punti nei confronti del figlio Matteo, che lidera questa gara, lo diciamo un po' alla spagnola, guida questa gara davanti alla wild card Lorenzo Petrarca, poi Barbotto, Messina, Galante e Lobartoli inseguono alle sue spalle. Arrivano all'ingresso delle ultime curve del circuito di Cremona i piloti, con Lobartolo che stacca molto forte e cerca di mantenere questa posizione, ma arrivano sul traguardo i piloti con Cristini che scoda un attimo, mi sembra forse ho avuto un flash io, e i piloti affrontano la curva 1 adesso in questo momento con Petrarca, che comunque arriva sotto la ruota di Matteo Cristini, arriva, è molto vicino, e qua siamo invece in bordo con il padre di Matteo Cristini, Giampaolo, sempre sfida in famiglia, con molto bello sicuramente da vedere questa sfida in famiglia, perché comunque i due piloti vanno molto molto forte. Matteo, ricordiamolo, campione del 2024 e nel 2025 della Race Attack 1000, che sta imponendo il suo ritmo, un po' come vediamo fare anche da Alberto Bettela nel Race Attack 600. Bello questo slow intanto per Lorenzo Petrarca, bello questo replay che ci ha offerto la regia, e torniamo invece qua proprio con lui, Lorenzo Petrarca numero 7, e adesso i piloti arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo alla staccata che porta al rettilineo opposto al traguardo, e poi si arriverà in fondo dove si stacca molto forte. Occhio intanto qua dietro alla bagarre con Lobartolo, che scusate, non cerca di difendere la posizione. Arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo al rettilineo i piloti, battaglia fino all'ultimo fra i piloti, staccano forte all'ingresso della staccata con Petrarca molto vicino nei confronti di Cristino. Occhio che arriva l'attacco, non arriva l'attacco, occhio qua invece dentro l'attacco su Paolo Cristini, si infila e passa. E altro slomo per il leader della corsa, Lorenzo Petrarca, che vince molto probabilmente questa gara con Matteo Cristini, che purtroppo non è più in gara. 1-0 pesantissimo per lui, non l'abbiamo più visto in scena, e quindi siamo invece qua a un bordo con il padre Giampaolo, che dunque recupera punti molto importanti nei confronti del figlio, che fa 1-0 abbastanza pesante per il campionato, mai visto comunque 1-0 da Matteo, il figlio di Paolo, che comunque dopo un 2024-2025 in gran spolvero, qui a Cremona invece in capo in 1-0 e bandiera a scacchi allora con la vittoria di Petrarca nei confronti dei piloti alle sue spalle.

arrivano Galante, Ruggero, poi Lobartolo, sta per arrivare sul traguardo anche Paolo Cristini sul traguardo numero 8, poi arriveranno Messina, Sorini e Secchi sul traguardo, arrivano insieme in volata, spunta Sorini nei confronti di Secchi, poi Crosetti, arriva Costantino, poi arriveranno Lucchini, Fabretti, Zecchinati, Brandoli, Scaltritti, Ravera, Puzzo, Rossano, Chimirri, Conti, Papa, Armando Iannuzzo, pilota di 71 anni che ha corso questa gara della Race Attack 1000, veramente, veramente incredibile. Il padre di Vittorio, l'abbiamo raccontato nella Bugger European Cup. Stanno per arrivare comunque anche gli altri piloti, abbiamo fatto un po' una rassegna, ma comunque da segnalare la presenza di Papa, Iannuzzo e Magnetto, piloti di una certa esperienza che corrono ancora qui sulla pista, e soprattutto una di Cremona molto tecnica che dà sicuramente il suo valore anche ai piloti che stanno transitando. Peccato per Matteo Cristini, zero pesante per il campionato, ci dovrà rifare a Modena nel weekend della prima settimana di luglio, che vedremo in pista. Passa anche Papa intanto sul traguardo.

0: seggi assegnati interamente con il proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere, soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione, indicazione del nome del candidato premier, no ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
1: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio.

territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, Lutra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner. Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma.

0: forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelarvi è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della presentazione a Piazza Affari. Le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre, Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026.

0: giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno 3 mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti, un omaggio a 2 giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo, con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19:55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo l'edizione serale del nostro telegiornale con la cronaca. La Procura di Lagonegro ha disposto sequestri a Policastro di Santa Marina nell'ambito di un'inchiesta su presunta lottizzazione abusiva che riguarda 5 fabbricati e circa 32 indagati. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: La Procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria della Procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro delle aree di zona E2, con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stata la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primarie necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.
0: Il telegiornale torna tra pochi secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Ieri si è tenuta la celebrazione della festa dei carabinieri. Ascoltiamo qual è il bilancio del primo semestre di attività dell'Arma dei Carabinieri del Salernitano. Danila Piacasella.
3: I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti in ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stato di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215.000 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari, infine, hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.
0: Ed ora ascoltiamo ai nostri microfoni il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre, al termine delle celebrazioni che si sono tenute a Salerno.
4: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
5: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale, è il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.
0: A Pignola la squadra mobile di Potenza ha eseguito perquisizioni su due indagati per la rapina al portavalori Cosmopol, corpo da circa 99.000 euro, già oggetto di altre misure cautelari. Vediamo il servizio. La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale.

0: pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati ad Italia 2 News. A Sant'Arsenio il gruppo Montepruno ha ospitato la presentazione del volume su Aldo Moro, un incontro dedicato alla figura dello statista e al suo pensiero politico e istituzionale.
1: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi, che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
2: Deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani, meno giovani, la persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
3: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Lettieri, con

0: straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro attraverso questo metodo realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta Fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei, e artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.
1: A Polla arriva un finanziamento da oltre 778 mila euro del Fondo Sport e Periferie per la riqualificazione completa dello stadio Antonio Medici, che diventerà un impianto polifunzionale. Federica Pistone.
2: Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.
1: A Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario dell'arma con cerimonia, deposizione di una corona e consegna di riconoscimenti ai militari distintisi in servizio. Vediamo.
3: Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche, a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente

0: della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio, un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Si chiude a Potenza la terza edizione del Festival delle Opportunità, 3 giorni di incontri su innovazione e sviluppo con premi a personalità del mondo culturale, scientifico ed imprenditoriale. Vediamo il servizio. Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione.

0: Costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione e dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro. A Matera è inaugurato il nuovo murale alla caserma dei Vigili del Fuoco, realizzato con studenti del liceo artistico, simbolo di collaborazione tra istituzioni e giovani.
1: Si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di Architettura e 3B Arti Figurative del Liceo Artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti, a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.
0: Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano insieme sul set per il terzo capitolo di Bentornati a Sud, con riprese che inizieranno l'8 giugno tra il Cilento e Castellabate.
1: A circa 16 anni dall'uscita in sala del fenomeno cinematografico, ma anche turistico, che ha sbancato al box office italiano, prima con Benvenuti al Sud e poi con Benvenuti al Nord, la coppia, campione di incassi, formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, torna sul set per il terzo film della saga, diretto ancora una volta da Luca Miniero. Il soggetto è scritto dal comico napoletano Alessandro Siani, la sceneggiatura da parte dello stesso Siani insieme a Bisio e Miniero. Il film, il cui titolo sarà Bentornati al Sud, è una produzione Bardolet Film, una società Lucisano Media Group e Medusa Film ed è prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Accanto ai due protagonisti storici torneranno anche altri volti noti dei primi due lungometraggi: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione anche di Valentina Lodovini. Le riprese di Bentornati al Sud si svolgeranno per 7 settimane tra le strade e i vicoli e le piazze anche di Castellabate, che nel 2010 fece da sfondo anche al primo film. Inoltre si girerà in altre località del Cilento, a Roma e a Milano. La fotografia del film è affidata a Francesco Di Pierro, le scenografie a Giada Esposito, i costumi ancora a Eleonora Arella e il montaggio infine a Ian De Grassi. Le musiche saranno di Umberto Scipione. Bentornati al Sud arriverà nelle sale italiane a breve e sarà distribuito da Medusa Film.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi Erecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni Erecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite

più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La

La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una tua attrezzatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da tu devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia da tu è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua

passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali,

in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti, non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto.

0: Viene finanziata questa Ose Felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro, è un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma, i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Ose Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Amici di Botori a 360 gradi, ben ritrovati. Lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca, perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: Amici di Motori a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici, la famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
0: Allora, vi so grandi appassionati anche di Mille Miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una Mille Miglia.
1: No, non abbiamo una Ferrari, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
0: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo

0: è fondamentale per voi unirlo alla passione.
1: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
0: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
2: Beh, Ferrari, questo è assolutamente un esempio, è dei club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
0: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un settantesimo la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia una dei vanti per ogni amministrazione.
3: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori, in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
0: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo, quello più fresco riguarda la settimana scorsa che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
0: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari sta avendo magari più soddisfazioni perché ha creato un

0: una gran bella macchina.
1: Sì, l'impegno è massimo. Sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, è chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Coletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans, ti posso garantire, oltre che il titolo l'anno scorso, costruttori piloti, però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023, quando abbiamo vinto con la vettura 51.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture.

0: ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua e mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
1: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
0: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare. Abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
1: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
0: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
1: Chiaro.
0: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
1: i risultati.
0: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Vabbè, però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti,
1: certo, certo.
0: Non ce n'è uno in particolare.
1: Certo, certo, certo. Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70° della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
2: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport tristi e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti e basta, tiri.
1: Sei in un limbo che non...
2: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma, il grande sforzo per raggiungere risultati ed averli raggiunti con grandi persone con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
1: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto, che addirittura è stata studiata in ambito medico, perché a questo punto io ho letto che equip di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande?
2: Il meccanismo è bello e funziona molto bene e sembra una danza.

0: corsa e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza, e gente può prendere stimolo da quello, esempio da quello che stai facendo, è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non toglie che devi sempre allenarti per essere al meglio, perché non basta essere forti, bisogna essere ripetitivi e non accontentarsi.
1: Allenarsi, hai usato una parola direi fondamentale, perché penso che quante migliaia di volte le ripeti queste operazioni per tentare di capire e far capire al tuo cervello che deve diventare un meccanismo perfetto.
0: È quello, è il cervello che deve capire che deve essere un movimento naturale, e quello fa parte, il training fa parte di quello, ripeti il movimento e lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te, e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto. Una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire, però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento. Veramente, ho ancora i brividi quando stai pensando al pit stop, Alonso che rientra in pista e il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
1: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
2: Sì, assolutamente. Noi come Hammer Time Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna, anche il piacere, di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social, perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
1: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione penso che è la più bella soddisfazione.
3: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
1: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte la mancanza di vittoria fa ancora più male.
3: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori, e quindi tutti gli italiani giustamente si innamorano del tennis e non perdono una partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi, ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto, e questa è l'unicità della Ferrari.
1: Non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun problema, vorrebbe essere in Ferrari.
3: Assolutamente, ma tu lo vedi, cioè se prendi la storia non c'è driver che non ha

0: abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no. Taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no. Però se uno corre in macchina, insomma, guarda, una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand. E lui disse: se in ogni angolo del pianeta fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli, perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
1: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui il presidente del Ferrari Club di Castenedolo che anche lui ha una lunga storia, sicuramente il piacere di stare con amici di club penso che sia la cosa più bella.
2: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi per la storia, per Armando, il presidente del Club di Razzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari. E purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino. Per cui vedere tanta gente, tante personalità, un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici e orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vada d'accordo tra di loro. Ed è una cosa veramente bella.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 70° questo anniversario. Allora Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
3: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Abbiamo iniziato al Parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene. Per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire Giuliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene. Direi stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al Parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così. Poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata. Gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari. E quindi siamo molto contenti, direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
1: Dopo questa giornata storica, sicuramente voi avete tantissime, tantissime iniziative che fate come club e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
3: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente. Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco. E quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
1: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70° anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo e siamo qui con il presidente che ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione che è stata veramente splendida. Allora, presidente, com'è andata?
4: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine perché abbiamo avuto Andrea Bertolini, Mario Isola, Giacomelli, un delegato della Ferrari, cioè veramente delle persone per noi, come si suol dire, pezzi da 90. Gli ospiti mi sembra che siano stati tutti molto contenti, una location che per noi è stata una scelta, se vogliamo, obbligata.

0: ma non scontata, e di conseguenza meglio di così non potevo desiderare e sono veramente contento.
1: Bene, direi che il grande lavoro fatto da parte del Presidente e del suo staff per arrivare a festeggiare questo 70esimo ha avuto uno splendido epilogo e direi che la passione, che è stato il fil rouge di tutta la giornata da parte di tutti gli ospiti, penso che la passione che vi guida è quella che vi ha fatto fare una grande giornata.
0: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi possiamo dire fa la differenza. Noi siamo appassionati, ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire. E quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nell'organizzare una cosa di questo genere.
1: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari e penso, immagino a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al Presidente e da tutti i soci del Club Ferrari.
0: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi e sempre Forza Ferrari, perché bisogna crederci sempre, sempre, sempre Forza Ferrari.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata. Ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe

0: Sono così?
1: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
0: Sì.
1: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi

0: Una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba.